0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così per le 4:58 più o meno sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io ad esempio studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

0: Questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.
1: Nulla è per sempre, bel profumo tu

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Amen. Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri del dolore, e la nostra preghiera è vicinanza per quelle famiglie che vivono delle difficoltà, per quelle persone che sono ammalate e sofferenti nel corpo e nello spirito. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia e la preghiera di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
4: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero del dolore ricordiamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fratelli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori, confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione, la sua croce e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, liberaci da ogni male e facci giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Sono le 7. Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
5: Buongiorno dalla redazione. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali in modo grave. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato l'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev. Ermolaev è un rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Quando è venuta l'esplosione si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio. È salito a 6 il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta lunedì a Steyr, cittadina della Bassa Sassonia nel nord della Germania. 5 persone sono morte sul posto, mentre una sesta è deceduta in ospedale in serata per la gravità delle ferite. I colpi sono stati esplosi in una struttura di accoglienza per minori. Il presunto autore della sparatoria è stato arrestato e altre 2 persone sono state fermate per un possibile collegamento con gli eventi. Le 6 vittime, ha riferito un portavoce della polizia, sono tutte adulte. Sono 16 cittadini italiani che risultano deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono 4, 40 i dispersi e 29 connazionali rintracciati. Un'altra famiglia di 5 italiani originari del Salernitano è stata trovata senza vita. In precedenza erano stati individuati tra le macerie i corpi di Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella Cuomo, di 22. Il corpo del marito e padre, Enzo Cuomo, 58 anni, era stato ritrovato ieri mattina. Intanto in Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti. Il numero delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è di oltre 1.700. Mentre i dispersi superano quota 50.000. Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria, è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo alla pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando, ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da 20 anni la pizzeria. L'omicida sarebbe un cliente abituale che al momento risulta in fuga. Ancora città roventi ed emergenza caldo in tutta Italia, con i bollini rossi di allerta del Ministero della Salute che continuano ad aumentare. Oggi e mercoledì le città in rosso saranno infatti 25 dalle 18 del weekend e si registrano le prime vittime. 2 anziani sono morti a Genova proprio per gli effetti delle eccezionali ondate di calore di questi giorni. La fa però i giorni contati. Mercoledì arriverà una perturbazione dal nord Europa che porterà forti temporali e grandine. Le temperature torneranno ai valori più in linea col periodo. E la Germania, la prima vittima illustre mondiale americani, i tedeschi tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Nei 120 minuti il match era terminato 1-1. Stesso risultato e stesso epilogo per l'Olanda, eliminata dal Marocco. Anche gli Orange cedono ai calci di rigore con l'errore decisivo di Somerville. Il Marocco agli ottavi incontrerà il Canada. È tutto, a più tardi.
4: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
6: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Caldamente vi risaluto, buongiorno, buongiorno. Ben ritrovati, Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Si va ad incominciare l'appuntamento di questo martedì e si fa sempre più fatica. Poi ti dicono, sai, vai, da lunedì incominceranno ad abbassare le temperature. Sì, però attenzione che forse da martedì, però forse mercoledì, sicuramente da giovedì, ma ci crediamo? Vabbè, in qualche maniera però dobbiamo incominciare questa nostra giornata e allora mentre facciamo colazione do ovviamente il buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo da Diffusione Europea, da Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Martedì 30 giugno 2026, 181esimo giorno dell'anno, siamo nella 27esima settimana. La Chiesa ricorda i santi protomartiri.

La chiesa di Roma, il sole è sorto alle 5:40 e tramonta alle 20:48, la luna è piena ed è illuminata al 99.9%. Andiamo con il proverbio del giorno, che è un proverbio cinese, ma va anche forse spiegato. Di tutte le 36 alternative, scappare è la migliore. Il proverbio mette in guardia dal voler forzatamente cercare nuove soluzioni quando si è già in possesso della risposta più efficace alle proprie necessità. La ricerca di ulteriori alternative, quando si dispone già della migliore soluzione, si traduce inequivocabilmente in una perdita di tempo nel raggiungimento dell'obiettivo desiderato. Non abbiamo capito perché ci sono 36 alternative, ma comunque è un proverbio cinese, ce lo facciamo passare. Vai, andiamo! Andiamo con il primo brano di oggi, partiamo bene, partiamo con Christopher Cross e la sua Arthur's Theme, Best That You Can Do. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, questo è il Morning Show. Once in your-

detto di continuare veloci insieme, ovviamente, e andiamo subito a incominciare anche la parte dedicata alla storia, no? La storia del 30 giugno 1868, il compositore Giuseppe Verdi incontra lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui è fervente ammiratore, nella sua casa in via Morone a Milano. L'incontro è stato organizzato grazie alla contessa Clara Maffei, nella cui casa Giuseppina Strepponi, moglie di Verdi, aveva incontrato il letterato un anno prima, suscitando l'invidia del marito. 1932 vengono inaugurati i lavori di edificazione della città di Littoria, la futura Latina, la prima pietra per il progetto realizzato dall'urbanista Oriolo Frezzotti viene posata da Orsolino Cencelli nella bonificata area dell'Agro Pontino. 1934 prende il via in Germania la notte dei lunghi coltelli, l'azione di epurazione da parte delle SS per eliminare le SA, il gruppo paramilitare responsabile del fallito colpo di Stato di Monaco ai danni di Hitler. 1936 l'editore statunitense Macmillan Company pubblica il romanzo Via col vento di Margaret Mitchell, per la cui stesura la scrittrice ha impiegato 10 anni. 1944 Civitella Valdichiana, Cornia e San Pancrazio in provincia di Arezzo sono teatro dell'eccidio nazista che causa la morte di 244 persone, in parte freddate direttamente, altre invece nelle case a cui viene dato fuoco. 1960, in seguito alla partecipazione in febbraio alla conferenza di Bruxelles sul Congo di Patrice Emery Lumumba, uno dei protagonisti della lotta per l'indipendenza del paese, il Belgio, nel timore di una guerra, concede l'indipendenza allo Stato africano del Congo, dove Lumumba assume la carica di primo ministro. 1962 gli stati africani Ruanda e Burundi ottengono l'indipendenza dal Belgio e diventano nazioni sovrane e indipendenti. 1963 una telefonata anonima segnala un'auto sospetta sulla statale in prossimità di Ciaculli, vicino Palermo. I carabinieri intervengono coinvolgendo gli artificieri che disinnescano una delle bombe sul veicolo, mentre subito dopo ne esplode un'altra nascosta nel vano portabagagli, uccidendo 5 militari dell'arma e 2 dell'esercito. 1971 si chiude in tragedia la missione spaziale russa Soyuz 11. La navicella spaziale rientra sulla Terra, ma i 3 cosmonauti al suo interno sono morti per un difetto alla valvola della pressione interna. 1972, per la prima volta si ricorre al secondo intercalare, una correzione del tempo per riallinearlo al giorno solare medio. L'intervento si rende necessario poiché la frequenza di rotazione della Terra è variabile. Quando l'intervallo predefinito viene superato, occorre aggiungere un secondo al sistema di misurazione del tempo, ricorrendo ad un minuto di 61 secondi. Ci fermiamo un attimo, poi la seconda parte della storia di questo 30 giugno.

Andiamo con la storia, la seconda parte della storia del 30 di giugno. Torniamo al 30 giugno 1973. In Italia il sole è parzialmente oscurato da un'eclissi che però totale in una larga fascia dell'Africa centrale e dell'Asia centro-meridionale. Il fenomeno dura 7 minuti e 4 secondi. 1974, in una chiesa di Atlanta in Georgia, Marcus Wayne, un giovane di colore, uccide Alberta King, madre dell'attivista per i diritti dei neri statunitensi Martin Luther King, assassinato nel 1968. 1975, durante la riunione della direzione democristiana, Mintore Fanfani propone la convocazione del congresso della Democrazia Cristiana entro l'anno, e nello stesso anno, sempre 1975, Indira Gandhi inasprisce lo stato di assedio in India. La polizia viene autorizzata a compiere arresti anche in mancanza di accuse riscontrabili. E ancora, sempre nel 1975, a soli 3 giorni dal divorzio da Sonny Bono, con il quale aveva formato un duo musicale di successo, la cantante americana Cher sposa Greg Allman, leader e fondatore della Allman Brothers Band. 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli assume la presidenza di Confindustria, succede all'avvocato Giovanni Agnelli. 1977, nuovi attentati di matrice terroristica in Italia. In mattinata viene ferito alle gambe a Milano il dirigente della Fiat OM Lorenzo Maraccani. Qualche ora più tardi a Torino le Brigate Rosse sparano al dirigente Fiat Press Franco Visca, che è colpito al rene e in gravi condizioni. Nel solo mese di giugno gli attentati sono stati 12. 1978, altre 2 votazioni dopo la prima effettuata nel giorno prima non sbloccano l'elezione del successore di Giovanni Leone alla presidenza della Repubblica Italiana. 1984, in Gran Bretagna viene coniata l'ultima moneta da 6 penny, lo shilling, in uso dal 1551, circolerà ancora per qualche anno, prima del definitivo ritiro per effetto della decimalizzazione. 1984, si conclude in extremis la trattativa tra la squadra di calcio del Napoli e quella del Barcellona per l'acquisto dell'asso argentino Diego Armando Maradona. 1985, per la tredicesima volta, dal 1972 l'orologio atomico mondiale di Greenwich viene aggiunto un secondo. Nel 1993 il governo italiano approva il provvedimento di privatizzazione di alcune aziende di proprietà a partecipazione statale. 1995, Italia 1 trasmette l'ultima puntata del programma televisivo Non è la Rai, condotto da Ambra Angiolini e ideato da Gianni Boncompagni. Nel 1996, vicini di casa di Margot Hemingway a Santa Monica in California allertano la polizia dell'inusuale scomparsa dell'attrice, nipote dello scrittore Ernest, vista per l'ultima volta il giorno prima. Nel 1999 Boris Becker gioca la sua ultima partita da professionista del tennis in occasione degli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. Nel 2002 il Brasile vince i mondiali di calcio battendo in finale la Germania per 2-0 con reti segnate al 67esimo e al 79esimo minuto da Ronaldo, che è anche il capocannoniere del mondiale di Corea del Sud e Giappone. Nel 2005 in Spagna viene approvata una legge che riconosce il diritto al matrimonio e all'adozione per le coppie omosessuali. Nel 2005 è firmato il decreto numero 115 che chiude l'obbligo del servizio di leva in Italia. Nel 2006 il governo vara il decreto Bersani con una serie di provvedimenti di liberalizzazione per favorire la concorrenza, tra cui licenze dei tassisti, assicurazioni, abolizione tariffaria degli ordini professionali e farmaci da banco nei supermercati. Nel 2007, dopo 59 anni, va in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. Negli anni ha distribuito premi per quasi 1 miliardo di euro. Oggi si gioca la sua ultima schedina. Nel 2012, in seguito alla vittoria elettorale proclamata il 24 giugno con il 51% delle preferenze, il candidato di Giustizia e Libertà, il partito dei Fratelli Musulmani, Mohamed Morsi,
si insedia come nuovo presidente dell'Egitto, il primo ad assumere la carica mediante elezioni democratiche. Ed è tutto per quanto riguarda la storia di questo 30 di giugno. Continuiamo con Blondie, Heart of Glass, a fra poco.

0: Andiamo velocemente a fare gli auguri a coloro che sono nati oggi. Se oggi è il vostro compleanno, auguri, auguri, auguri. Sappiate che oggi sono nati anche Zeno Colosci, attore, Lea Massari, attrice, Tony Dallara, cantante, Silvio Orlando, attore, Vincent D'Onofrio, attore, Franco Fasano, cantante e autore, Maria Amelia Monti, attrice, Danilo Amerio, cantante, poi Mike Tyson, pugile, Ralph Schumacher, pilota automobilistico di Formula 1, Eleonora Bagnato, ballerina e attrice, Cheryl, cantante delle Girls Aloud e solista, Michael Phelps, nuotatore, 23 volte oro olimpico, Allegra Versace, imprenditrice, Pier Davide Carone, cantante, Alessia Zecchini, apneista pluriprimatista mondiale. Auguri, auguri, auguri a tutti.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: Mi ricordo

L'oroscopo di oggi, di questo 30 di giugno, andiamo con i primi sei segni zodiacali, incominciamo con l'Ariete. La Luna in Acquario continua a proteggervi dal settore delle grandi amicizie e dai progetti collettivi, il trigono con Venere amplifica il vostro fascino e la vostra capacità di fare rete. Se avete un'idea innovativa da proporre a un gruppo di lavoro o una collaborazione da stringere sui canali digitali, troverete porte spalancate e grande entusiasmo. Toro, la quadratura lunare vi chiede di gestire con estrema prudenza i rapporti con l'autorità o i piccoli imprevisti burocratici. Nel settore della carriera non lasciatevi trascinare dall'ostinazione, se un piano non si sblocca subito usate la diplomazia del sole in Cancro per aggirare l'ostacolo e rimandare i chiarimenti decisivi a domani. Gemelli, un martedì semplicemente spettacolare per il vostro segno, Venere nel vostro cielo bacia la Luna in Acquario in un trigono d'aria perfetto. La vostra mente è un vulcano di idee, la vostra dialettica è magnetica e la vostra capacità di scrittura o di conduzione è ai massimi livelli. Ottime notizie per chi gestisce flussi commerciali o contatti con l'estero. Cancro, il sole continua a riscaldare il vostro segno regalandovi una profonda stabilità emotiva, mentre la luna vi invita a concentrarvi sulla gestione strategica delle risorse sui bilanci di fine mese. È la giornata ideale per pianificare gli investimenti estivi della vostra attività o per riorganizzare la burocrazia aziendale dietro le quinte. Leone, con la luna in opposizione che tocca il settore dei contratti e delle collaborazioni strette, oggi vi si chiede di bilanciare la grande energia di Marte nel vostro cielo con una buona dose di ascolto. Il trigono della luna con Venere suggerisce che la chiave per risolvere qualsiasi accordo o piccolo contrasto risiede nella gentilezza e nella flessibilità. Vergine, un inizio di giornata molto concreto e focalizzato sull'efficienza della vostra routine lavorativa. Il transito lunare vi spinge a ottimizzare i flussi di lavoro dei vostri collaboratori e a sistemare i dettagli tecnici dei vostri progetti. Non pretendete troppo dal vostro fisico, ritagliatevi una pausa per rigenerare la mente prima della serata. Io direi che possiamo fare una breve pausa, in musica ovviamente, e poi la seconda parte dell'oroscopo di oggi, di questo 30 di giugno.

Seconda parte del nostro oroscopo di oggi, andiamo con gli altri sei segni zodiacali e ripartiamo dalla bilancia. Amici della bilancia, cielo splendido e ad altissimo tasso di creatività. La luna in acquario splende nel vostro settore dell'espressione personale e forma un aspetto favoloso con Venere. Questo martedì esalta il vostro carisma, il vostro senso estetico, la vostra naturale propensione alla comunicazione fluida. Ottimo momento per lanciare nuove rubriche o iniziative editoriali. Scorpione, la luna transita nel settore della casa e delle radici familiari, creando una leggera quadratura che potrebbe farvi avvertire il peso della stanchezza. Ebbene, non forzare i ritmi alla scrivania e mantenete il focus sulle priorità. Usate la serata per staccare completamente la spina nel vostro ambiente ideale, lontano dal caos. Continuiamo con il Sagittario, un martedì estremamente dinamico, fluido, perfetto per le pubbliche relazioni. La scrittura, i brevi spostamenti, la complicità tra Luna e Venere favorisce gli scambi di idee, le interviste e i contatti commerciali. La vostra mente è reattiva, curiosa e sarete particolarmente incisivi e brillanti in ogni discussione o conduzione. Capricorno, l'astro d'argento oggi si concentra sul vostro settore dei valori materiali, della concretezza economica. Giornata perfetta per fare un bilancio preciso di fine mese, valutare un investimento pratico per le piattaforme digitali o richiedere il giusto riconoscimento per il lavoro svolto nelle ultime settimane. La vostra concretezza è al top. Acquario, benvenuta Luna, l'astro d'argento brilla sovrano nel vostro cielo e grazie allo splendido aspetto con Venere vi regala un fascino magnetico, intuito, profondo e una grandissima carica vitale. Riprendete in mano le redini dello zodiaco e dei vostri palinsesti personali, chiamiamoli così. La vostra determinazione è una calamita per buone occasioni e intuizioni geniali. Andiamo con i pesci, le stelle vi consigliano una giornata di riflessione strategica e di lavoro dietro le quinte. La luna si nasconde nel vostro settore dei bilanci interiori, suggerendovi di perfezionare i dettagli tecnici dei vostri progetti lontano dal caos e dai riflettori. Ascoltate il vostro infallibile sesto senso. Da domani la luna entrerà nel vostro segno e sarete inarrestabili. Pensate, bene, bene, bene. Questo l'oroscopo di oggi, missione compiuta anche per quest'oggi. Dunque sappiamo anche dal punto di vista zodiacale come sarà la giornata, e la giornata è iniziata bene con il morning show, grazie anche a una buona, ricca colazione per affrontare proprio bene queste calde ore di questo 30 giugno. Si continua

Siamo così giunti anche al momento della breve rassegna stampa. Iniziamo con il Corriere della Sera. Meloni, la partita del Colle si può rompere, il tabù di un capo dello Stato non di centro-sinistra. Sisma in Venezuela, 16 le vittime italiane. Caldo, allerta rossa in 25 città. Emergenza in Europa, 40,5 gradi in Slovacchia, primi temporali nel nord Italia. Andiamo con la Repubblica. Meloni, basta tabù, destra al Quirinale. La Premier scopre le carte, è successo per Palazzo Chigi, può accadere ancora. E su Vannacci, difficile costruire con chi come lui vuole solo distruggere tutto. Corte Suprema contro Trump, non può licenziare dalla Fed. Mistero sui colloqui Stati Uniti-Iran a Doha. Germania, dramma nella casa rifugio per donne e figli, uccise 6 persone. Ed ancora lo sport, Sinner avanti ma che sofferenza, il Brasile di Ancelotti passa al 95esimo. La Stampa di Torino, Meloni prenota il Colle, basta tabù sulla destra, Stati Uniti superpoteri a Trump, la Corte Suprema libero di licenziare e i vertici delle agenzie dalla borsa alle TV, ma è bocciato sulla Fed. Il Fatto Quotidiano, commissione Covid, Conte si dimette per farsi ascoltare. Poi torno, la lettera dell'ex premier a Fontana e la Russa. Record di Meloni & Company con 484 voli di Stato, solo Renzi e Gentiloni hanno fatto peggio. Il Resto del Carlino, caldo estremo, 2 morti oggi, 25 città ad alto rischio. 2 anziani stroncati dall'AFA a Genova. In Europa 130 milioni di persone affrontano l'emergenza, un viaggio a Milano, Firenze e Bologna, tra espedienti e disagi, e arrivano i temporali. Meloni e il Colle, un presidente di destra non sarebbe tabù. Soffre, si ferisce, vince il ritorno da brividi di Sinner. Il Messaggero, aerei e treni, ritardi e caos, paese bloccato. Ritardi dei voli oltre le 2 ore da luglio, tempi doppi per i treni Roma-Milano. E il piano delle Ferrovie dello Stato per l'estate va al CDA. Meloni, destra al Colle, non è tabù. Vannacci è come l'opposizione, non sono anti-statunitensi oggi, non ero inginocchiata ieri. Allerta temporali, ma la fa sale, 2 anziani morti a Genova. La Verità, è scappato con la cassa l'uomo che ha venduto le mascherine ad Arcuri. L'anticipazione di Panorama domani in edicola. Il palazzo svenduto da Nardella a 2.500 euro al metro quadro, ora ne vale 25.000. Non è un tabù un capo dello Stato di destra, la barzelletta del continente che si scalda di più. Negli anni il primato è stato attribuito ad ogni zona del globo, ora tocca all'Europa. Il Giornale, messa in latino i dubbi del Papa, in Vaticano se ne parla anche per lo scisma lefebriano. Tutti gli sms sul caso Covid, così Di Donna agiva per Conte. Meloni, indaghiamo, il Colle a destra non è un tabù. Oriana aveva previsto tutto, l'anniversario. Un articolo di Vittorio Feltri su Oriana Fallaci, che avrebbe compiuto ieri 97 anni. La fatwa di Bahia al Giornale, l'imam islamista vuole zittirci con il suggerimento di Di Battista. Il Tempo, quotidiano indipendente, aveva ragione il Tempo, Conte verso le dimissioni dalla commissione Covid dopo l'appello al presidente delle Camere raccolto dalla Russa e Fontana. Ieri Fratelli d'Italia ha messo in campo una efficacissima mossa del cavallo. Il capogruppo Bignami è stato convocato in commissione e si è dimesso mettendo Conte alle strette. Lui ormai alle corde, ha annunciato un mezzo passo indietro. Intanto resta un velo di silenzio sull'estate dei misteri del 2019. Lui, candidato di regime contro Giorgia, che lo infilza sulle mascherine, fatti incredibili. Clima di bufale, l'ultima perla di Bonelli, caldo, Meloni deve rispondere. Da studente ai miro del Daesh, con la mia carriera nell'ISIS, nella
Rete del terrore, la testimonianza di Abdelhamid sulle sue tre identità. Il non accordo continua ed ora guida Teheran. La ripresa dei raid mostra tutta la fragilità dell'intesa. Libero Giorgia, i 97 anni della Fallaci, eterna bussola della destra, la super testimone che smentisce Conte, e poi il Quirinale, non è un tabù. Il Sole 24 Ore, in eredità quasi 400.000 case all'anno, un terzo del mercato dalle successioni. Lisa Cook resta alla Fed, la Corte Suprema dice no a Trump. Mini pacchi, così il dazio in vigore da domani moltiplica la spesa finale. Delfin, lo scontro tra i soci mette a rischio la stabilità dell'assetto di Essilux. Andiamo velocemente allora con i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport: la Germania non c'è più, esce ai rigori col Paraguay. Brasile agli ottavi, supera il Giappone al 95esimo. Ancelotti, miglioreremo, e con Neymar. Francia e Holland, tocca ai giganti tra le trappole con Svezia e Costa d'Avorio. Cose da numero uno, Sinner più forte di tutto a Wimbledon. Vittoria thriller al debutto su Kecmanovic, va sotto, cade, si ferisce un piede, lotta, poi vince al quinto. Un'utile sofferenza. Ekator, blitz Juve, affare col Genova per l'attaccante Colomani, si fa. Maresca al City, vuole Tonali, pronti 100 milioni. Corriere dello Sport: Max, Napoli è tua, Allegri ha risolto con il Milan. Atteso l'annuncio di De Laurentiis, firmerà un contratto triennale. Spinazzola rinnova fino al 2028. Manna, rosa completa, nuovi acquisti solo se vendiamo. Lukaku, non sono finito e in futuro mi vedo allenatore. Carlo Mago, entra Martinelli, Brasile agli ottavi. Germania, che disastro, eliminata ai rigori 4-5. Conte, offerta mostruosa dall'Arabia. L'Inter lotta, Chalobah e Kalaili. Roma, Gasso aspetta due firme. Cannavali, Vlahovic, noi non ci pensiamo. Il Milan su Stones, Lisandro Martinez, sangue e sofferenza, Sinner avanti a fatica. Tutto Sport, Wimbledon, la difesa del titolo inizia con la vittoria in 5 set su Kecmanovic, dolori, cadute, ferite. Poi riemerge Sinner, Dibu, Lukumi, Colo, tutti da Juve. Vicino Ekator e Cannavali conferma. Martinelli al 95esimo, brivido Brasile. Diomande a Hollande, ci sarà da divertirsi. Mbappé, la Francia dei fenomeni per Didi. Ravaglia, voglio il toro. Il portiere chiede un ruolo da titolare. Braccio di ferro col Bologna. Ed è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano qui e che ritroveremo domani mattina alle 7.09 puntuali.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: La seconda parte del nostro appuntamento consueto con il Morning Show anche per questo martedì 30 giugno 2026, in attesa che la colonnina del Mercurio incominci a scendere, speriamo inesorabilmente. Dai, coraggio, facciamoci coraggio e entriamo, dicevo, in questa seconda parte particolarmente ricca. Dovremmo ritrovare oggi anche il nostro Simone Collura, che verrà a raccontarci qualcosa relativamente all'archeologia tecnologica, perché ormai l'abbiamo definita così. A proposito di archeologia, parliamo dell'archeologia digitale, per quella che è una scoperta curiosissima che ci fa fare un salto indietro nel tempo di oltre 4.000 anni, dimostrando che la passione per i giochi di società e l'intrattenimento di gruppo è vecchia quanto l'umanità. In Medio Oriente è stato ricostruito il funzionamento del più antico gioco da tavolo del mondo, conosciuto dagli storici come il gioco reale di Ur. Questo passatempo era amatissimo nell'antica Mesopotamia. Di recente, grazie all'analisi di alcune tavolette di argilla cuneiformi e all'utilizzo di modelli matematici simulati al computer, i ricercatori sono riusciti a decodificare le regole esatte, scoprendo che si trattava di un gioco di percorso e strategia incredibilmente moderno, basato sul lancio di dadi a forma di piramide. La curiosità è che i blocchi di partenza e le caselle speciali venivano usati non solo per divertimento, ma anche come un modo per predire il futuro dei giocatori, unendo a loro il gioco dell'astrologia. Insomma, i passatempi moderni hanno radici decisamente nobili e millenarie. Incredibile, ma vero. Ok, in attesa del nostro Simone abbiamo anche un buon Lucio Battisti, Dannata.

0: Sono le 8 e 16 minuti.
1: Ascolta il futuro, ascolta Focus Tech con Simone Collura. Oh yeah.
2: Come tutte le settimane, il nostro appuntamento consueto con Focus Tech, diamo il benvenuto a Simone Collura. Ciao Simone.
3: Ciao Graziano e buongiorno a tutti quanti.
2: Ben ritrovato. Allora andiamo subito a continuare questa lunga carrellata dedicata alle tecnologie ormai un po' forse vetuste. Siamo partiti con gli anni 60, 70, 80, siamo ai 90?
3: Ai 90, oggi siamo ai 90.
2: E allora vediamo di fare una rapida carrellata di cosa la tecnologia ci ha riservato in quel decennio. Da dove partiamo?
3: Oggi partiamo, vediamo se l'infografica funziona. Oggi abbiamo...
2: Parlando per gli amici della radiovisione, chiaramente, se non dovete rappresentarla per la radio.
3: Allora, nel 1990 nasce il World Wide Web.
2: www. Esatto.
3: Da Tim Berners, che rilascia praticamente il codice e in modo tale che tutti praticamente possano navigare su internet.
2: Ecco, sappiamo con chi prendercela, insomma.
3: Esatto, esatto.
2: Visto voi come si sono evolute le cose, vabbè. Ok, quindi siamo nel
3: 90, siamo ancora nel 90 e oltre al www, il classico www, nasce anche il primo browser web, il Nexus, che è il primo strumento per esplorare la rete.
2: Non lo ricordo proprio Nexus io,
3: ma era proprio una cosa veramente primordiale, proprio che molti di noi, penso nessuno qua, quasi nessuno se ne ricorderà, perché è stata proprio una bolla di sapone, così diciamo, no?
2: Impossibile ricordarselo. Vabbè, ok, va bene.
3: E poi proseguiamo, sempre nel 1990 è nato un software che perlomeno tutti i fotografi o i fotomatori utilizzano, Adobe Photoshop.
2: Ah sì, quello, beh, insomma, lo conosco, ci ho provato qualche volta, ma non sono molto avvezzo a queste cose, devo essere sincero. Sono molto naturale, poco photoshoppato.
3: Poco photoshoppato, bello, bello.
2: Ecco, bene.
3: Proseguiamo, andiamo avanti. Nel 92 nasce il primo SMS, Short Message Service.
2: Arrivano ultimamente, sempre meno grazie a WhatsApp.
3: Sì, ormai, esatto. Pensa che il primo messaggio di testo della storia è stato inviato in Inghilterra ed era proprio scritto Merry Christmas.
2: Merry Christmas. Sì, quindi siamo veramente agli esordi anche da questo punto di vista. Poi ancora...
3: Poi ancora nel 1994-95 nasce come libreria online Amazon.
2: Eccolo.
3: Che oggi noi lo utilizziamo come portale per acquistare di tutto, di tutto e di più.
2: Certo, certo, certo.
3: E qui nasce appunto nel 94-95, fine 94, inizio 95. Poi andiamo avanti e con l'era dello shopping digitale nascono i primi banner pubblicitari.
2: E certo.
3: Cosa odiata da tutti, perché ovviamente ti nascono i primi pop-up con le pubblicità, eccetera. Che
2: Ma poi ancora all'inizio andava abbastanza bene, ma adesso ultimamente, se uno ad esempio vuole mettersi su un sito dedicato all'informazione, proprio alle notizie, prima di leggere la notizia devi fare lo slalom fra tutti questi pop-up che si aprono, tante volte rinuncio a darci un'occhiata alla notizia. Una volta, quando le radio private facevano le loro belle trasmissioni, tutti quanti se la prendevano perché c'era troppo pubblicità, troppo pubblicità alla radio. Adesso che i siti sono veramente infestati di pubblicità 100 volte di più, adesso va bene, nessuno si lamenta? Domanda. Andiamo avanti. Un po' polemico oggi, dai.
3: Ci sta,
2: sì.
3: Bene, poi per gli amici della radiovisione, questo è un attrezzo veramente particolare, perché è l'IBM Simon.
2: Cos'è?
3: È nato nel 1994 ed è il primo smartphone della storia.
2: Dai,
3: è una cosa allucinante.
2: Ma lo si portava in giro con la carriola?
3: Sì, sì, no. Trolley, no, giravi con quello.
2: Sì. Io ho fatto la mia prima telefonata, credo. Boh, saranno stati. Beh, sai che saranno stati però fine anni 80, primi 90.
4: Ah, però.
2: Sì, c'era già chi mi passava il telefono, non era mia naturalmente. Ho fatto la...
3: Il telecomandone.
2: Sì, era una cosa enorme. Una cosa enorme proprio.
3: Ti sentivi proprio il re del mondo, dici io sono figo, c'ho il telefono,
2: sono in autostrada, ti sto chiamando. Non capiva molto, dice ma com'è? Ma ti sei fermato?
3: Brill.
2: In autovia? No, sono in macchina, dai. Cioè era una cosa pazzesca.
3: Questa antenna che ti usciva poi dal finestrino, no?
2: Enorme. Che tempi.
3: Mamma mia.
2: Ok, e poi ancora, andiamo avanti.
3: Con la prima fotocamera consumer, sempre nata nel 94, che è la Apple QuickTake 100.
2: Mai vista, quello.
3: Onestamente nemmeno io, e dirò. Però è si può intuire, insomma, è una fotocamera che aveva come supporto di memoria non le classiche SD di adesso, ma addirittura i floppy disk. Quelli là, 3,5 pollici.
2: Non mi risulta, come si suol dire, però se lo dico.
3: Ecco, che piccola chicca tra parentesi, la prima fotocamera è stata una Sony, la prima fotocamera digitale è stata proprio la Sony che aveva prodotto questa macchina, che era un mattone, e anche quella utilizzava appunto i floppy disk da 3,5 pollici.
2: Ma con Sony non ci sono paragoni. Ah no, era una...
3: Forse era un altro.
2: Era un altro, non c'entra. Mi è venuta così spontanea. Andiamo.
3: Poi proseguiamo nel 94 nasce Yahoo.
2: Ah, Yahoo.
3: 98 Google.
2: Google e poi c'era anche MSN. Giusto.
3: MSN, certo. È stata tutta una serie poi di nascita, una contemporanea a Virgilio, certo.
2: Come Google mi pare che è quello che è resistito di più alla fin fine.
3: Sì. Yahoo ormai non sta andando tantissimo, perlomeno qua da noi in Italia, e poi magari negli altri paesi è più diffuso rispetto a Google. Però poi quando sai si dice aspetta che googleggio, ormai è entrato nella... Non dici yahooeggio, dici googleeggio, no?
2: Esatto, neanche musneggio.
3: Musneggio, non so.
2: Yahooismo, vabbè, andiamo avanti. Ci siamo incartati, clamoroso.
3: Bene, seguendo nel 95 nasce il primo linguaggio di programmazione Java, creato da Sun Microsystems, che ha rivoluzionato il software del cross-platform.
2: Sì, guarda, ci ho capito tutto, ma io mi dicevo, aggiorniamo Java, dicevo, oh, beh, io lo aggiorno, ma tanto che non ci ho mai capito nulla di questa cosa, lì comunque funziona.
3: Funziona, sicuramente in questo momento mia mamma che ci ascolterà, come ogni martedì, dirà... Cosa ha detto?
2: Preoccupi, non si preoccupi.
3: Ciao mamma.
2: Salutiamo.
3: Bene, poi andiamo avanti con la nascita di eBay. Siamo nel 95.
2: Bene.
3: Quindi dopo Amazon, eBay. Subito dopo, cioè se fai caso, 94-95 Amazon, tac, 95 eBay. Deve sempre esserci il concorrente subito dopo, no?
2: Sì, è vero. Poi ancora,
3: parliamo del Nokia 9000 Communicator del 1996. È un telefono particolare, diciamo, era più per i businessman, no? Quelli che erano sempre indaffarati, che dovevano avere tutto sotto mano. Questo aveva la tastiera QWERTY, si apriva, aveva la tastiera QWERTY con l'antennina, faceva figo, sembrava di avere un piccolo computerino, no?
2: Bene.
3: E a proposito di questo tipo di tecnologia e di businessman, abbiamo il primo PDA, quindi il Palm Pilot del 96.
2: Quello con la pennina, c'era
3: quello con la pennina.
2: Ok,
3: sì, insomma, che era
2: Non ci ho fatto caso. Sì, no, no.
3: Sì, io ce l'avevo, l'avevo trovato, non mi ricordo dove, era dell'HP.
2: Funzionava.
3: Figo però, funzionava, faceva figo.
2: Sai, mi scusi, io prendo note.
3: Esatto, no. Non avendo lo smartphone in quegli anni, no? Dovevi farti figo con qualcos'altro.
2: Esatto, hai ragione.
3: Il classico taccuino di carta con la penna, no?
2: Hai incominciato a sparire lì proprio. Ok. Tamagotchi, chi non ha provato il Tamagotchi? Il mio è morto dopo due giorni, non se ne.
3: Ah, ce l'avevi?
2: Sì, me l'hanno regalato, poi poverino, non gli potevo stare dietro, e questo qui è morto distrutto proprio. Non
3: sa più. Il gattino?
2: No, no, un pulcino.
3: Ah, il pulcino?
2: Il Tamagotchi. Sì, sì, quello che bisognava curarlo, ma io mi sono fottuto.
3: No, non ce l'avevo, non lo so.
2: Ma erano i grandi.
3: Tre gatti.
2: Erano i grandi che usavano questa cosa qui. Pensavo fosse pensini, poi niente. Vabbè, gli davi da mangiare, lo accudivi, insomma, gli davi da bere.
3: Passare dal Nokia 9000 Communicator al Tamagotchi.
2: Tamagotchi.
3: Però.
2: Una tragedia.
3: Mamma mia.
2: Vabbè.
3: Andiamo avanti con il primo lettore MP3 portatile, che è stato l'MP-Man F10.
2: Questo non è.
3: 1998.
2: Non ce l'avevo, non ce l'avevo, niente, mi dispiace.
3: Il primo lettore musicale.
2: Poi?
3: E poi abbiamo la chiavetta USB.
2: Quella mi pare la stiamo ancora usando.
3: Sì. Però pensa che è nata nel 99.
2: Sembra ieri, ma invece è utile assolutamente.
3: E qui nel 99 poi ovviamente ha mandato in pensione i floppy.
2: I floppy.
3: Quindi dal 99 in poi non c'è stato più l'utilizzo del floppy.
2: Niente floppy.
3: O perlomeno su alcune macchine.
2: C'è ancora qualcuno che ha un computer con il floppy inserito? Io non so.
3: No, nemmeno già. Guarda, già tanto è trovare macchine che abbiano ancora il masterizzatore.
2: Ah sì, lì. Io ce l'ho, quelli sì.
3: Non ce l'ho anch'io, non si sa mai.
2: E se non ce l'ho, mi prendo quegli esterni, va bene lo stesso, perché ci sono cose dei lavori che vanno fatti e che quindi c'è bisogno anche di quello. Va bene.
3: Sì.
2: Alziamo.
3: E terminiamo con il Nokia 3210.
2: Ce l'avevo, è stato il mio primo telefonino, quello. Il Nokia è stato un amore, è stato anche quello più venduto, credo, in assoluto.
3: Sì, assolutamente.
2: Sono nuove versioni e anche col WhatsApp inserito adesso,
3: Sì, col display più grande, fatto un po' più ovale, no?
2: Sì.
3: Ma quello era il 33, no, forse anche il 3210, sì, hai ragione. Sì.
2: Ricordo.
3: Questi avevano la grande batteria che durava un'eternità proprio.
2: È vero. Bene, sono tante cose interessanti anche questa settimana, Simone.
3: Sì. Il prossimo martedì arriveremo degli anni 2000.
2: In anni 2000, arriviamo veramente molto vicini a noi.
3: Fino ai giorni nostri, sì.
2: Esatto.
3: Perché poi, guarda, quando arriveremo nel 2020, molti neanche non si ricorderanno di quello che è nato nel 2020, anche se siamo... Insomma,
2: molto vicino. Certo. È vero, quindi vi invitiamo ufficialmente a tornare con noi, perché ne sentirete e ne vedremo delle belle per gli amici della Radiovisione, sicuramente. Bene.
3: Ci vediamo fra 10 anni.
2: Sì, praticamente ci vediamo fra 10 anni. Martedì sempre, mi raccomando.
3: Martedì.
2: Bene. Grazie a Simone Collura, Focus Tech, con questa rapida carrellata anni 90 si conclude qui, appuntamento alla prossima e tenetevi pronti perché ne scopriremo o riscopriremo delle belle, come si suol dire. Va bene?
3: Assolutamente.
2: Ciao Simone.
3: Ciao Graziano, ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Ciao ciao.
1: Ascolta il futuro, ascolta Focus Tech con Simone Collura. Oh
4: yeah. Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Sono quasi le 8:35, noi torniamo a parlare di cose interessanti, parliamo di una iniziativa green davvero originale che arriva dal mondo del design industriale e dell'economia circolare, che trasforma uno degli oggetti più iconici e meno riciclabili della cultura pop in una sorta di risorsa preziosa per la musica. Parliamo dei plettri per chitarra realizzati con i vecchi dischi in vinile rovinati. Una startup ha ideato un processo di fustellatura termica che permette praticamente di recuperare i vecchi 33-45 giri ormai rigati, graffiati o inutilizzabili, trasformandoli in plettri ad altissima resistenza per chitarristi e bassisti. La curiosità tecnica è che il cloruro di polivinile tipico dei vecchi dischi, una volta compresso e lavorato, conferisce praticamente al plettro una elasticità unica, una porosità superficiale che migliora la presa delle dita durante l'esecuzione, regalando quindi alla chitarra un timbro caldo, vintage, che i musicisti definiscono inimitabile. Un modo poetico e circolare per far sì che la musica non smetta mai di suonare, cambiando solamente forma.

Beh, oggi effettivamente abbiamo parlato un po' tanto, allora lasciamoci trasportare ancora dalla musica. All My Soul di Bruno Mars per qualche minuto e poi fra poco Renato Lorenzi con la sua edicola.

0: E anche oggi insieme a noi Renato Lorenzi. Ciao Renato.
1: Buongiorno a tutti. Se potessimo far ascoltare i nostri fuori onda, gli ascoltatori, i nostri ascolti, e collerebbero all'istante, potremmo superare cose mai viste, cari ascoltatori. Vabbè, comunque. Vabbè. Andiamo con questa bella canicola anche oggi, c'è un vento, si sta già meglio, domani cambia, domani sarà più bello.
0: Speriamo.
1: Quando George Sand descriveva la canicola nel 1870,
0: addirittura,
1: un'estate come non ne avevo mai vista e che non avrei mai creduto possibile nei nostri climi temperati, Sand. Giornate in cui il termometro persino all'ombra raggiungeva i 45 gradi dal primo luglio, non si vedeva più un filo d'erba né un fiore, gli alberi ormai ingialliti perdevano le foglie, la terra screpolata dalla siccità si apriva come se volesse inghiottirci e su tutti incombeva la paura di restare senza acqua da un giorno all'altro.
0: E questa era la fine dell'Ottocento, cos'era?
1: Era 1870, descriveva questa ondata di caldo in Francia e il 15 settembre nell'opera di Abbi, un viaggiatore durante la guerra, le journal d'un viaggeur pendant la guerre, ecco, vedi, l'ho detto anche in francese, che bello, potete andare a leggere, cari ascoltatori. Ecco, i climatologi, sai, i più catastrofisti sembrano aver dimenticato che già nel 1870
0: è un bluff il tuo, è una fake news.
1: È un bluff. Vabbè, andate a prendere il diario qui di un viaggiatore durante la guerra e vedrete che c'è scritto così, insomma, quella volta lì non ci fosse neanche la CO2, sai, quella volta,
0: c'era niente.
1: Nel 1870 non esistevano neanche le macchine.
0: Ma infatti, vabbè.
1: Quindi la storia ogni tanto merita di essere un po' riletta, rileggere la storia.
0: Esatto.
1: Bene. E dopo questo abbiamo altre belle cose, qui abbiamo per esempio le accuse nei confronti del dottor Kirk Moore, un medico che ha somministrato la soluzione salina, sai, ai tempi del Covid, quando c'erano i primi vaccini, invece che vaccinare con quelle schifezze che avevano fatto, e metteva praticamente la soluzione salina. No?
0: Pensa quanti ne ha salvati, quindi ne ha salvati
1: ha salvato centinaia e centinaia di vite, il medico ha dichiarato: ho semplicemente fatto la cosa giusta, non è possibile ottenere il consenso informato dalle persone quando non si sa cosa venga loro iniettato.
0: Appunto.
1: È stato assolto per questa cosa, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ordinato l'archiviazione delle accuse nel caso di dottor Kippur. E questo è un grande trionfo, sai, caro Graziano, e ce ne saranno molti, molti altri, vedrai quante altre accuse verranno archiviate o addirittura neanche presentate.
0: Ecco.
1: E questi signori però devono chiedere anche scusa, sai, non è che è solo chiedere scusa in alcuni casi più leggeri e in altri invece devono andare in galera.
0: Assolutamente.
1: Perché chi ha architettato tutta questa cosa qui, partendo da Anthony Fauci, lì degli Stati Uniti d'America, in giù, perché poi sappiamo ce ne sono stati molti complici di tutto questo grande inganno, capito? Ecco, e quindi intanto comincino col chiedere scusa, ecco, e poi il resto si vedrà, perché si può anche andare avanti, no?
0: Come no.
1: Perché adesso poi ci sono anche nuovi studi comparativi che continuano a farne, ovviamente, perché ci sono stati tanti casi anche di malori improvvisi, e tanti casi di tumori turbo, tante cose, no? E infatti nuovi studi comparativi tra vaccinati e non vaccinati, che hanno coinvolto, pensa, quasi 9 milioni di persone, sono state analizzate, hanno dimostrato purtroppo per i vaccinati che chi si è vaccinato contro il Covid-19 ha aumentato il rischio di tumori in media circa del 50% in più per ogni tipo di tumore, capito? Alcuni un po' di più, alcuni un po' di meno, ma siamo intorno a quella cifra lì. E questa è una notizia di Real American Voice del dottor Nicholas Alscher, quindi andate a verificare anche questa, perché noi non è che diciamo baggianate,
0: tu vai a fare una sorta di rassegna delle cose che
1: andiamo a riportare,
0: ovvio.
1: È chiara sta cosa, no?
0: Bene.
1: Vabbè, ti do una bella chicca qui adesso, se vuoi andare nelle Filippine, caro Graziano.
0: Nelle Filippine. Da
1: Sorgo Son City c'è stato un incidente di un camion che ha perso il suo carico in strada, no? Migliaia di bottiglie di birra, caro Graziano. E quindi ha inondato l'autostrada filippina di con birra. La birra. E tutti quanti sono fermati lì, hai capito? E ha cominciato anche a bere un po', ecco.
0: Ecco, giusto un po'. Scherzando.
1: È stato un incidente spaventoso, e con questo camion che ha perso il carico sull'autostrada.
0: Ma pensate, ma era birra calda a quel punto,
1: era non birra calda, quindi non l'avrei bevuta.
0: No, se fosse stata bella fresca non si sa mai, ma insomma no, così.
1: Ma sai, lì tutto un po' così, vedi, sovraccaricano sti camion, ci sono delle cose assurde, si vedono veramente.
0: Sì,
1: è successo questo, meno male che non si è ferito, non è morto nessuno, quindi è stata una cosa più goliardica che altro, ecco, se vogliamo dirla così. È stata una cosa così.
0: Bene.
1: Allora, caro Graziano, andiamo su un altro campo in questo momento.
0: Dai.
1: Esistono molte specie aliene.
0: Ecco,
1: lo sappiamo qui sulla Terra.
0: Ma guarda te, se non andavi a trovare questa cosa.
1: Ce l'ha detto anche Donald Trump.
0: Saranno
1: svelati tutti i segreti da JFK in poi. Ma... ecco, quindi gli Stati Uniti, siccome hanno le prove, dopo aver recuperato soprattutto 4 oggetti volanti precipitati sul suolo, non solo in America, anche da altre parti, sono stati recuperati questi 4 oggetti volanti che a questo punto sono stati identificati, non si tratta più di UFO non identificati, ma identificati. Quindi 4 specie diverse, attenzione, saranno mostrate al pubblico, e 4 razze praticamente, i grigi di cui abbiamo già parlato, poi si parla dei nordici, i rettiliani ovviamente,
0: i tuoi amici,
1: insetti, perché ci sono anche gli insetti, quindi restiamo collegati, cari ascoltatori, perché adesso il 4 di luglio saranno grandi rivelazioni,
0: fuori di tutto.
1: Intanto energie molto forti, la risonanza di Schumann in questi giorni è ai massimi livelli, e anche il lampo solare del giorno 26 di questo mese, quindi siamo immersi nell'energia del gioco finale, si dice, sai, caro Graziano, il crollo degli imperi, il cambio della guardia e il trasferimento di potere in questo momento. Attenzione. Un cambio molto importante è cominciato al CERN in Svizzera.
0: Eccolo.
1: Ecco, l'anello si è spento praticamente, o se non si è spento si spegne oggi praticamente, e sembra non verrà riavviato per i prossimi almeno 3 o 4 anni, fino al 2030 si dice.
0: Il famoso 2030.
1: Il 2030, che dovrebbe si vedere delle cose che non accadranno.
0: Ecco.
1: Sono in arrivo, sai, operazioni militari dei capelli bianchi, con rovesciamento del sistema bancario.
0: Bene.
1: E il CERN sembra sia un quartier generale della CIA. Ed è una delle architetture chiave dello stato profondo del Deep State, lo sappiamo.
0: Ma è un film della Ginevra, è un film di Netflix questo qui, cioè,
1: parla del lago di Ginevra, ascolta attentamente, perché
0: è hai ragione.
1: E anche i nostri ascoltatori sono lì con le orecchie tese, stanno aspettando.
0: Mamma mia.
1: Allora, il CERN era una copertura per i riti satanici, no? Una copertura fisica per operazioni reali che poi avvengono nel sottosuolo, no? Sotto il lago. Anche il progetto Looking Glass, il famoso per vedere il futuro, no? Le linee temporali più che il futuro, per controllare appunto queste linee temporali, è tutto collegato. Anche l'uso del collider, che è l'anello, no? Che c'è al CERN, serve proprio per aprire i portali ad esseri interdimensionali con cui hanno fatto patti per mantenere il loro potere, capito? Qui si sono venduti l'anima al diavolo praticamente. Ma il Looking Glass, come sappiamo, aveva fatto vedere che dal 2012 in poi avrebbe fatto perdere tutto alla Cabala, al Deep State. Piano piano, anno dopo anno, momento dopo momento, e stanno ancora cercando di resistere questi, no? Quelli di colpi di coda, lo sappiamo, no? Stanno cercando di recuperare la vecchia età, ma l'energia superiore si sta riversando sulla Terra attraverso la risonanza di Schumann, il lampo solare, e quindi l'ambiente questi esseri rettiliani e chi che sia non è più adatto, capito? È un po' come i virus che non possono sopravvivere in un ambiente ossigenato ed alcalino, loro non possono sopravvivere in questa dimensione fatta così. Siamo noi umani, caro Graziano, che stiamo ponendo fine a questo ciclo di 250 anni, ecco, che scade proprio il 4 di luglio.
0: Sapevo. Ecco. Sì, ma non da raccontare tutta la storia, perché dopo uno non va più a vederlo il film.
1: No, non è un film. Vedrai le rivelazioni, sarà il 4 di luglio. Stiamo dando vita attraverso le nostre frequenze, anche se non ce ne rendiamo conto, ad un nuovo mondo. Ecco, il vecchio numero 666, che era quello del diavolo, eccetera, sta morendo, no? Il nuovo numero sarà l'888, che è legato all'infinito, lo sappiamo. E con questo lampo solare si sta sgretolando praticamente le paure innescate da questi esseri malvagi. E poi c'è anche Marte congiunto ad Urano, sai che fa esplodere i vecchi cicli, quindi il riscaldamento di questi giorni che noi vediamo, tutto sto caldo, no? Che caldo, è voluto come il terremoto in Venezuela, attraverso ARP, sappiamo, no? ARP, loro cercano insistentemente la terza guerra mondiale, queste cose qui, no? Non ci sarà la terza guerra mondiale, cari ascoltatori, state tranquilli.
0: Meno male.
1: E la chiusura del CERN è un esempio, no? È un segnale, diciamo, un segnale importante, ragazzi.
0: Ok.
1: E va qui intanto abbiamo Mario Draghi,
0: eccolo qua.
1: Ecco, non poteva mancare.
0: Che dice?
1: Conclusione. Allora, parlando con Roberto Speranza, sai, Mario, ho saputo che ieri sera sei andato in teatro. Allora, com'era la scala?
2: Caro Roberto, ho inciampato al primo gradino. Sai,
0: eccolo là, ma proprio, guarda, non se ne può uscire con te. Vabbè.
1: Ragazzi.
0: Vabbè, dai, grazie Renato, devo scappare perché siamo in ritardissimo. Certo.
1: Ciao.
0: Ne riparliamo domani. Ciao.
1: Sì, ciao.
0: Andiamo a chiudere, e veramente a pochi secondi, e allora niente, ci ritroviamo domani mattina 7.09 puntuali, vi aspetto per la colazione, per il Morning Show. Un saluto a tutti, un buon proseguimento, ciao da Graziano D'Andrea.

0: Sono le 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sono stati arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione di Ranucci, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale.
2: È stato rintracciato e arrestato dalla polizia anche l'uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, 60 anni, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. È accaduto nella tarda serata di ieri all'interno della pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città. È stata ferita anche la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l'omicida. La donna ha riportato diverse ferite ed è sotto shock.
3: Una potente esplosione ha scosso invece ieri sera al Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso, ha dichiarato l'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev, rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina.
2: Una nuova maxi scossa di terremoto ha colpito il Venezuela nelle ultime ore, questa volta di magnitudo 5.1, con epicentro vicino alla Guaira. Aggiornato a 1.719 il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi. 16 i morti italiani, tra cui padre, madre e figlia 22enne di Laviano, in provincia di Salerno, e 5 persone appartenenti alla stessa famiglia, originaria di Licusati, frazione di Camerota, sempre nel Salernitano.
3: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Ma già dalla notte in gran parte d'Italia sono arrivati i primi temporali. A Firenze, dopo i 12 giorni consecutivi da bollino rosso, un'acquazzone ha rotto la morsa del caldo, mentre nel torinese violenti nubi fragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
2: Ai mondiali americani il Brasile di Ancelotti ribalta il Giappone con i gol di Casemiro e Martinelli e passa agli ottavi, dove attende la vincente di Norvegia Costa d'Avorio. Impresa Paraguay, che elimina la Germania dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, e oggi sarà festa nazionale nel paese sudamericano. Fuori anche l'Olanda, che cede al Marocco ai calci di rigore dopo l'1-1 nei 90 minuti.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Luce Verde Italia.
6: Buongiorno. Sulla 9 Milano-Chiasso file all'altezza di Chiasso verso il capoluogo milanese. Ci spostiamo sulla 8 Milano-Varese, dove ci sono file tra Fiera Milano e la 4. Sulla 4 nel tratto Brescia-Padova segnaliamo code per un incidente tra Padova Ovest e Padova Est verso Venezia. Altre file tra il bivio con la 22 e Soave nelle due direzioni di percorrenza. Le code sono dovute qui ad un incidente avvenuto in direzione Venezia. File poi in via di smaltimento tra Dalmine e Trezzo sull'Adda verso Milano. File ancora sul tratto urbano della 4 tra Pero e Cormano verso Brescia. Sulla 10 Genova Ventimiglia, altre code a tratti tra Orco Feglino e Spotorno verso Genova. Sulla 7 Milano Genova, file tra Bolzaneto e la 12 Genova Rosignano in direzione Genova. Ci spostiamo ancora sulla 14 Adriatica, dove segnaliamo code di 2 km per un incidente avvenuto tra Roseto degli Abruzzi e Valvibrata verso Ancona. Si sta in coda per traffico intenso anche tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Altre code all'altezza di Borgo Panigale in direzione Ancona. Ci spostiamo sulla 11 Firenze Mare, dove si sta in coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola andando in direzione del capoluogo fiorentino. E ancora più a sud, sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno, file all'altezza dell'autosole verso Napoli. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto.
8: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.

0: E questa è On Air, cari amici, bentornati a questa prima puntata della settimana. Un saluto da Daniele Dalmuto, molto accaldato, vi dico la verità, sono qua in studio che tra ventilatori, climatizzatori e chi più ne ha più ne metta cerca così di stemperare questa caldissima estate 2026, ma lo fa ovviamente in compagnia vostra, col piacere di farvi ascoltare tutto il miglior mercato indipendente italiano.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

Dai, ricominciamo con Delirio e Destino, il nuovo singolo di Giulio Cesare, un brano pop rock che segna un cambio di passo deciso nel percorso dell'artista romano. La collaborazione con Federico Poggi Pollini, storico chitarrista di Ligabue e figura centrale del rock italiano, imprime al pezzo una direzione sonora più ruvida, diretta e vibrante. La sua chitarra diventa il motore del brano, un contrappunto energetico che amplifica la scrittura dell'artista romano.

Il brano parla di una relazione sentimentale intensa ma molto problematica, piena di dipendenza emotiva, dolori e contraddizioni. È una coppia dove la coppia non riesce a stare bene serenamente, ma non riescono nello stesso tempo a separarsi per sempre. Lui è Delo con il singolo Richiama.

Fabio Bonaiuti, Caterina, il brano racconta l'incertezza di una donna divisa tra due affetti, mentre il tempo scivola via come neve che si scioglie tra le mani. Questa narrazione introspettiva si sviluppa su un genere pop funk ritmato, e il risultato è un contrasto netto e moderno tra le profondità del dilemma sentimentale e la carica del ritmo.

0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the
1: life of imitation. Ritorno a Overjay con il nuovo singolo, Disgraziato Blues. C'è il rumore dell'asfalto, il vento tra i capelli, le luci sfocate della notte e un blues graffiante, viscerale e irresistibile.

0: Amici di On Air, ogni tanto inseriamo qualche collegamento telefonico con gli artisti che passano all'interno del nostro programma. Se ricordate, noi abbiamo già ascoltato in più occasioni il singolo Love Star ed oggi con noi l'autore di questo brano che è Davis Gardin, che vado a presentarvi perché è già collegato. Davis, benvenuto ad On Air.
1: Ciao, è un piacere essere qua.
0: Ciao Davis. Allora, Love Star nasce da una passione condivisa con un'amica, quella per una delle saghe cinematografiche più iconiche di sempre. Stiamo parlando appunto di Star Wars. Ma per restare in tema cinematografico, il passaggio dall'amicizia a qualcosa di più è stato un colpo di fulmine improvviso o è stato un po' come la forza, qualcosa che cresce dentro in modo invisibile?
1: Sì, questa è un'ottima domanda. Diciamo che Star Wars è stato un po' la scintilla, quindi parlando di Guerre Stellari ci siamo

0: mia musica, soprattutto alle persone alla quale dedicavo queste canzoni. E il momento che prendo in mano la chitarra e scopro di avere un argomento apposta per una canzone, quello è sicuramente il momento in cui vedo e capisco che qualcosa è cambiato nel nostro rapporto, nella nostra amicizia. Quindi quello l'ho preso un po' come cartina tornasole per vedere che qualcosa era cambiato, soprattutto dei miei sentimenti, e ho cercato di metterli in musica per questa ragione qua.
1: Beh, ovviamente Davis, credo e spero che anche da parte della tua amica sia stata contraccambiata questa cosa, che non ti sia fatto, tra virgolette, sì, così c'è un film, no? In quel caso la di Star Wars, però comunque immagino che sia andato comunque tutto bene.
0: Sì, assolutamente, diciamo che lei ha anche apprezzato molto il fatto che la canzone contenesse qualche riferimento a Star Wars, qualche riferimento ai film, però sì, è andata anche bene sotto l'altro punto di vista.
1: Esatto. Perfetto, Davis. Allora, prima di ascoltare e lanciare Love Star, dacci dei contatti social e soprattutto dove poterti cercare sul web ed ascoltare eventualmente anche altre tue produzioni, se ne hai in progetto, in cantiere.
0: Assolutamente, sì, anzi è da poche settimane uscito un album che contiene Love Star, e io mi sono sempre segnato come nome e cognome, quindi anche sui social, su Instagram, Facebook o nelle piattaforme mi trovate sempre come Davis Gardin.
1: Gardin, quindi... ho sbagliato io la pronuncia, ti chiedo scusa. Allora, ho detto Gardin, l'ho americanizzato.
0: Non ti preoccupare. E quindi niente, mi si trova solo con nome e cognome. Perfetto. Nulla di più semplice.
1: Perfetto, Davis, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Ti auguriamo caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico e ci ascoltiamo Love Star. Grazie per essere stato
0: Donella. Grazie mille. A presto.

Fa male il singolo di debutto di Rosiel, Fuori ovunque, dal 10 di giugno. Racconta quel momento delicato in cui si trova la forza di chiudere definitivamente una relazione che ha lasciato ferite profonde. Attraverso un'intensa alternanza tra italiano e napoletano, il brano riesce a trasmettere emozioni autentiche e molto vicine all'esperienza di tante persone.

0: polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

andate in... Solo Benny, l'ultima parola. Questo brano si muove nel territorio emotivo delle relazioni al capolinea, ma lo fa evitando il cliché della disperazione romantica. Qui non c'è implorazione né nostalgia idealizzata, c'è piuttosto una lucidità tagliente, quasi spietata, che racconta la fine di un legame già svuotato dall'interno. Il testo si apre con una constatazione tanto semplice quanto definitiva. Non siamo più noi è una frase che segna un prima e un dopo e che introduce uno dei temi centrali del brano, la perdita dell'identità.

0: Steve Loba, cantautore e interprete vicentino, attivo da anni anche nella dimensione live con il gruppo Le Mans, formazione con cui porta sul palco brani originali e cover della grande canzone italiana. Il suo nuovo singolo si intitola Un'isola nel mare, pubblicato da Artisti Online e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 26 di giugno.
1: Insieme a

Loro sono i WF Tune, un progetto musicale italiano che si muove tra pop e cantautorato, con una scrittura diretta e legata al racconto personale. Il brano che andremo a breve ad ascoltare si intitola Solo Andata ed è già disponibile su tutte le piattaforme digitali. La canzone nasce da un momento di forte riflessione personale, il bisogno di allontanarsi da tutto, spegnere il rumore intorno e ritrovarsi se stessi. Solo Andata racconta il desiderio di partire non solo fisicamente ma soprattutto interiormente per cercare nuovi colori, nuovi sapori e punti di vista diversi.

E siamo giunti al termine di questa prima puntata della settimana di On Air. Vi ricordo che se volete inviarci una mail lo potrete fare ad onair@supermarketradio.it allegando brano musicale e contatto telefonico. Detto questo, vi mando un caloroso abbraccio e un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.

0: È mezzogiorno.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
4: Quest'estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.

0: Nel 1958, cercando di renderla più popolare fra i giovani e tra quelli ancora un po' scettici nei confronti di un'auto di così piccola cilindrata, arriva la 500 Sport. La si riconosce subito perché ha il tetto interamente metallico e rigido, solcato da 3 nervature longitudinali. Viene offerta solo nel colore bianco con vistose strisce rosse sulle fiancate e diversi cerchi delle ruote. Dentro torna ai 2 posti secchi e alla panchetta posteriore. Cresce la cilindrata del piccolo 2 cilindri, 499,5 cm cubi, ma soprattutto un po' di brio in più con 21,5 cavalli che le consentono una velocità massima di oltre 105 km all'ora. Costa 615.000 lire. Accanto a questa versione viene proposta anche la Sport trasformabile, con tetto in tela, che costa 65.000 lire in meno e viene realizzata in un numero molto limitato di esemplari. La 500 è diventata davvero sportiva? Certo, non manca l'impegno nelle corse e nemmeno i risultati, come la conquista dei primi 4 posti nella propria classe alla 12 ore di Hockenheim del 1958. In effetti, contribuisce al successo della 500 e poi sul mercato si affermano anche i modelli sportivi presentati dalla Abarth e dalla Giannini. Ma manca ancora qualcosa.
1: A proposito di questo, ascoltiamoci un brano proprio del 1958 dalla potente voce di Tony Dallara.

0: Ma quanto può costare restaurare una 500? Sentiamo il parere di un esperto.
1: Parlando di auto d'epoca, non si può non pensare alla 500, un classico che ha motorizzato l'Italia e gli italiani. Allora, chiediamo a Maurizio, sì, cosa significa oggi possedere una 500? Quanto è difficile trovarne una e quanto è costoso?
2: Bah, dunque, oggi come oggi, possedere una 500 vuol dire possedere un pezzo di storia italiana, cioè un fatto di cultura, perché la 500, come auto storica intesa, mi riferisco a questo modello, praticamente è stato quell'automezzo che ha concesso agli italiani di poter avere finalmente quattro ruote. Oggi come oggi non è particolarmente difficile averla, perché ne sono state prodotte moltissime e sono state mantenute.
1: E si vedono ancora in giro su strada tutti i giorni.
2: Certamente, ed è diventato talmente un cult a livello personalistico che noi ne vediamo qua alcuni modelli, sono molto curate nei dettagli, nei particolari, e diciamo che oggi come oggi è abbastanza complicato mantenerla in queste condizioni.
1: Chiaro, perché però, i pezzi di ricambio vanno trovati, si devono trovare possibilmente originali, certamente. Ma comprare una 500 usata quanto costa? Quanto allora, possono valere le 500?
2: Ecco, e qua è un discorso abbastanza ampio, perché bisogna vedere se lei la trova da ristrutturare, cioè da rimodernare, da rimettere in ordine, oppure se la trova già ristrutturata e quindi già in condizioni ottimali. Per dare due cifre veloci, sì, sempre chiaramente con diciamo livello di considerazione varia, perché bisogna vedere poi lo stato dell'automezzo, lei può partire da una 500 in condizioni da ristrutturare totalmente, completamente, che possono essere i 1.000-1.500 euro, quindi. Però attenzione, c'è poi una spesa per rimetterla a posto che può andare dai 7 agli 8.000 euro.
1: Quasi 8.000 euro per ristrutturarla, sì, ok. Sì, mentre sì, una in buone condizioni?
2: Mentre una in buone condizioni, a seconda del modello, a seconda del modello, può partire dai 3, 5, 4, 6, 7, 8, okay, questi modelli diciamo di maggior volume.
1: Chiaro.
2: Senza considerare i modelli speciali, perché poi allora li andiamo.
1: Si va nelle nicchie, si possono dire 15, 20 mila euro.
2: Per esempio, ecco, mi permetto, qua c'è un 595 originale SS e qua siamo sui 40.000 euro.
1: 40.000 euro. Sì. E poi una domanda, perché vedo qua dietro una chicca.
2: Sì.
1: Un prototipo, perché una 500 è ancora più corta. No, che cos'è? Ecco, chi l'ha fatta?
2: Ecco, questo è praticamente, si può dire, un pezzo unico che è stato accorciato, è stato tagliato, e quindi praticamente è un discorso che esula completamente da ciò che può essere la 500 normale. Però concludo dicendo che rispecchia un po' lo spirito del cinquecentista.
1: Un ultra city car.
2: Esatto, cioè il massimo della fantasia.
1: Dell'auto cittadina, esatto, alla faccia della smart.
2: Esatto, perfetto.
1: Grazie mille.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima e speriamo che siate in tanti e, perché no, magari proprio a bordo di una fiammante 500 restaurata. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo. La pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Lola.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: Sono le 13 e 7 minuti.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare sì.

saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Chiuso il traforo del Monte Bianco nelle due direzioni. Code a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Legnano e il bivio con la 9 Milano-Chiasso per traffico intenso verso Milano. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Code a tratti sul percorso milanese di questa autostrada per traffico intenso tra Monza e Cormano verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Il traffico intenso rallenta il traffico sulla 14 Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la Milano Bologna verso quest'ultima. Nel Lazio un chilometro di coda sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e raccordo anulare a causa del traffico intenso. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Ma quella faccio

così quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Io non soffro per te, non soffro.
1: Sono le 14.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scordo.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È stato destituito Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto al cosiddetto boschetto della droga di Rogoredo il 26 gennaio. Cinturrino attualmente si trova rinchiuso a San Vittore, accusato di omicidio volontario. Il Tribunale del Riesame ha infatti respinto le richieste di scarcerazione e di concessione degli arresti domiciliari, confermando la misura cautelare in carcere.
2: I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Secondo le accuse avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
3: È bastata una lite per scatenare un pomeriggio di terrore in piazzetta Montesanto nel cuore di Napoli. Ieri intorno alle 19, dopo una rissa in strada degenerata in spintoni, un giovane è sceso da un'auto scura e ha esploso un colpo di pistola in aria. Pochi istanti dopo, un secondo uomo con il volto coperto da un cappuccio si è fatto largo tra la folla impugnando un Kalashnikov, esplodendo alcuni colpi in quella che gli investigatori definiscono una stesa, ossia la dimostrazione di forza tipica della criminalità organizzata. La polizia ha fermato 3 persone e sequestrato l'arma da guerra ritrovata sotto un'auto parcheggiata.
2: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Da giovedì però l'arrivo di temporali e aria più fresca porteranno a 2 le città da bollino rosso, Catania e Reggio Calabria, e una con bollino arancione, Messina. Altre 24 avranno il bollino giallo. Oggi e domani però si soffre ancora il caldo, con 25 città in allerta massima.
3: E ora agli esteri, a Doha, capitale del Qatar, non si terrà nessun incontro tra i rappresentanti iraniani e le loro controparti statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff. Lo ha reso noto il portavoce del Ministero degli Esteri dell'Iran in conferenza stampa. Intanto il cardinale Pierbattista Pizzaballa afferma che le città nella striscia di Gaza sono rase al suolo. Rafah non esiste più. Una delle piaghe più presenti in questo momento, sottolinea Pizzaballa, sono i topi che mordono soprattutto i bambini.
2: Il tennis esordio vincente a Wimbledon per Jasmine Paolini e Tyra Grant. Benissimo la 18enne che batte in 2 set 6-4 6-2 l'inglese Bolter, mentre la toscana numero 13 del seeding elimina in rimonta in 3 set 0-6 6-4 7-5 la statunitense Montgomery. In campo nel tabellone maschile Arnaldi, più tardi tocca a Sonego, Cobolli e Berrettini.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Ed eccoci qua ogni giorno a quest'ora, in questo esatto momento, e comincia proprio lui, Dance on the Floor. Quindi una buona giornata a tutti quanti voi, io sono Roberto e anche quest'oggi avrò il piacere di tenervi compagnia per 50 minuti con quella che è stata la musica degli anni 70, 80 e 90, quindi la cosiddetta musica revival, che ci ha fatto ballare. Il genere del programma è quello, quindi si passa dalla dance alla disco music come se niente

E questo è solo l'inizio. Abbiamo cominciato proprio così oggi, con gli anni 90, 1991. Questo era stato l'esordio anche di questa cantante statunitense, Cece Peniston, con il brano indimenticabile di Finally. Stesso anno e sempre negli Stati Uniti, Crystal Waters.

quest'oggi Dance on the Floor è partito con gli anni 90 e anche con dei classici, con comunque canzoni che sicuramente ce le avete ancora nel cervello e nel cuore. Adesso è il momento di Crystal Waters, direttamente dagli Stati Uniti, fece un successo mondiale e stratosferico con questa Gypsy Woman, che praticamente partiva un po' tutto da qua, diciamo, poi per la sua carriera. Drop. Si continua con gli anni 90 e sì, rimaniamo più o meno agli inizi, perché qui era il 1992 quando quest'artista dal nome di Bobby Brown tirava fuori un terzo LP dal titolo di Bobby, e da quell'LP oggi ci ascoltiamo Two Can Play That Game.

E come capita spesso per alcuni artisti, come dire, a 360 gradi, cantante, ballerino, attore, insomma ne ha fatte veramente tante, e sappiamo che ne ha fatte tante altre anche al di fuori della vita artistica, perché insomma una vita un po' rocambolesca, anche in carcere, eccetera, eccetera, vabbè, stupefacenti, maltrattamenti alla moglie Whitney Houston, vabbè, però non vogliamo ricordarlo per questo, ma anche per il fatto che abbia venduto 50 milioni di dischi in tutto il mondo. Era Bobby Brown e questo era Two Can Play That Game. Regional Radio, Roberto con voi, e come dicevamo prima, appunto 70-80-90, questo è il genere musicale che ci ascolteremo in questi 50 minuti del programma appunto in essere. Andiamo un passetto indietro, riavvolgiamo un pochino il nastro, era il 1989 e questo gruppo che veramente mi piaceva tanto, ma mi piace ancora oggi, Singed Out Sisters, ci faceva ascoltare You On My Mind.

E con loro facevamo un salto in Inghilterra, in carriera dal 1985, ancora se la cantano. Ultimamente non ho sentito, diciamo, delle cose nuove, però comunque hanno lasciato quelle vecchie veramente con un bellissimo ricordo. Swing Out Sister, You On My Mind. Rimaniamo ancora negli anni 80 e vi ricordo anche come ascoltarci, va, che va sempre a nostro vantaggio. Allora, ci sono le onde medie, se avete il segnale radiofonico che è dalla vostra, quindi siete raggiunti da tale segnale. Oppure c'è lo streaming www.regionalradio.eu sul nostro sito internet, sordio triangolino in alto a destra, o l'applicazione.

E come dicevo all'inizio, un duetto fantastico, eh sì, perché ci sono quelli che all'epoca si chiamavano i duetti, ma oggi hanno cambiato con la denominazione di featuring, avrà il suo perché. E quando ci sono questi duetti, dicevo, azzeccati, comunque le cose rimangono nella testa, nel cervello. All'epoca c'era Jermaine Jackson in compagnia di quest'altra cantante dal nome d'arte di Piazzadora, anche se l'anagrafe è segnata come Pia Alfreda Schipani, quindi praticamente una cantante sì statunitense ma con le origini italiane e polacche, quindi c'è anche il nostro Zampino, dai, che non ci dispiace mai di questa cosa qua. Era comunque il 1984 e tiravano fuori veramente questa canzone che correva velocissima e che ci piaceva. Secondo me ci è piaciuta anche oggi. When the rain begins to fall, siete sempre con me, Roberto, e questo è Dance on the Floor. Qualche giorno fa invece, toccando qua e là nel mio archivio musicale, mi è ricapitata sotto mano una canzone che insomma è sempre di buon auspicio perché parla di due cuori, ma soprattutto perché anche questa con il suo ritmo mette quella giusta allegria e quella giusta voglia di muoversi. Lui è, beh, un artista che adesso ha qualche problemino di salute, ma comunque con i pezzi del passato resta inossidabile. Phil Collins, il brano è questo, Two Hearts.

E come ben sappiamo, prima il successo coi Genesis e poi una carriera fantastica anche da solista, lui naturalmente Phil Collins. Questo brano era del 1988, dal titolo di Two Hearts, e faceva anche parte di una colonna sonora di un film dal titolo di Buster. Eh sì, sapete che le canzoni hanno anche questo privilegio, no? Di sottolineare alcuni momenti di un film, di una serie TV, insomma, di quello che va in onda sul piccolo, sul grande schermo. E comunque serve perché la musica crea proprio quell'atmosfera in quel momento di paura, di sentimento, d'amore, di pianto, insomma, di quello che vogliamo. Ma detto questo, non mi traccheggio oltre perché è il momento degli anni 70, è il momento di tre brani, è il momento di due mixaggi fatti dal sottoscritto, e quindi vi lascio con un po' di disco music e con la sequenza mixata per voi.

E questa era la sequenza mixata di oggi, dedicata alla disco music degli anni 70, con tre classici impossibile da non riconoscere, insomma, dai. Allora, abbiamo aperto la tripletta con Boogie Woogie Woogie dei Taste of Honey. Di mezzo avevamo una versione remixata dal DJ Dimitri From Paris di Le Freak per gli Chic, perché anche quello è un classico intramontabile. E invece a chiudere questo trittico, l'artista francese ma di origini italiane, ovvero sia Cerrone, con questa Supernature del 1977. E questo era quello che succedeva oggi per appunto la sequenza mixata.

come dicevamo, si sono sciolti poi nel 2021, però hanno lasciato questi ricordi con questa musica che non possiamo dimenticare. Sono stati naturalmente molto, ma molto portati per quella che era la musica elettronica, e questa qui era Around the World.

sono quei motivetti che rimangono veramente nel cervello. L'album era Make It Big del 1984 e loro, vabbè, come facciamo a dimenticarli? Gli Wham! E questo era Wake Me Up Before You Go Go. Siamo quasi arrivati alla fine di Dance on the Floor, però, eh? She's crazy like a fool. Andiamo a chiudere con un classico. Loro praticamente dei ballerini e dei cantanti che venivano dalla Germania, però avevano delle origini caraibiche e magari si poteva intravedere anche durante le loro esibizioni, insomma, le tre femminucce con il maschietto al centro, di solito particolarmente sudato, me lo ricordo sempre così, che non era un bel vedere però ci metteva veramente il cuore e l'anima nel fare le sue performance. Stiamo parlando dei Boney M e questo è un altro classico, cari miei, Daddy Cool. We'll be right back.

e fino alla fine veramente, perché era anche l'ultimo brano per oggi, quindi dico ma sì, gustiamocelo tutto quanto. Erano i Boney M, avete presente? Un quartetto veramente che ebbe tantissimo successo, anche se iniziò la carriera nel 74 per finirla poi nel 1986, quindi non se la cantano più. Però pensate che questo brano Daddy Cool, col quale oggi abbiamo finito il programma e che comunque risulta sempre essere un grande classico della musica anni 70, comunque della disco music, quando uscì praticamente passò quasi inosservato, quasi la gente, il pubblico non se ne accorse. Poi chissà com'è, forse perché un prodotto, che sia un film, che sia una canzone, che sia un altro tipo di opera d'arte, chiamiamola così, quando poi dentro ce l'ha la consistenza, in un modo o nell'altro viene fuori, è impossibile tenerla ferma. Fatto sta che subito dopo fu talmente apprezzata in Europa che vinse 9 dischi d'oro. Insomma, che cosa dire? Oggi lo ascoltiamo così con una certa naturalezza, però appena uscì non ebbe proprio tutto questo scalpore, questo successo. Vabbè, piccolo aneddoto, come mi piace fare ogni tanto su alcune cose qui in Dance on the Floor. Ma la sigla sotto corre anche lei velocemente, quindi mi indica che il mio tempo è veramente finito per tenervi compagnia. Cosa faccio? Dai, facciamo i ringraziamenti come sempre per tutti quanti i radioascoltatori che sono stati questi 50 minuti insieme a me, che in qualche modo sono ritornati indietro nel tempo, che hanno rivissuto delle emozioni e dei ricordi. E quindi Roberto, come sempre, vi rinnovo l'appuntamento alla prossima programmazione. Saluto sul finire del programma anche i radioascoltatori di Media Radio Castellana, perché come sempre ci facciamo l'apertura e chiusura finché questo gemellaggio durerà, e speriamo che non finisca. E vi invito come sempre ad ascoltare anche quello che succederà dopo, perché comunque

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Sulla 1 Milano-Bologna, code di 4 km tra il bivio con la Complanare di Piacenza e il bivio per la diramazione di Fiorenzuola a causa di un incidente. Entrata consigliata verso Bologna, Fiorenzuola, uscita provenendo da Milano, Piacenza Sud, sulla Complanare di Piacenza Sud. Sempre per incidente, code di 3 km tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Sulla 15 della Cisa, possibile formazione di code tra Berceto e Pontremoli per la ricostruzione del viadotto Gravagna. È tutto.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Smeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra, una poetica sempre altrove. Max Serra.
1: Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

La voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo all'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

un disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bejan, un album come magnanima. L'estratto era questa introspettiva El gato y la ventana per Ingrid Bejan, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazztrain, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarrita, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino, ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenta in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele come Io per lei, in questa versione soul funk con Aida Jazz Quartet.

0: E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans. Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica mascherie. Venerdì 20.
1: Ti metto like e ti commento, ci metto un fuoco che

0: Instagram per 2 like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori che al mercato nessuno comprò. Amami ma scegli, mi fa impazzire per te.
1: Just Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
7: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
8: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
9: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
10: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Siediti a Radio Castellana.
1: Pubblicità! No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
2: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

house, everybody shout. This is house.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità. Il rosso non è solo un colore, è la nostra passione. La passione di chi protegge la tua casa e pensa al tuo star bene. Di chi mette al sicuro l'armonia nelle tue relazioni e si prende cura dei tuoi cuccioli. Di chi ti è vicino ogni giorno e sa che la tua vita cambia in continuazione. E tu con lei. Tutto in un'unica assicurazione che si adatta al tuo stile di vita. Immagina adesso di Generali Italia. Contatta la tua agenzia o cerca la più vicina su generali.it. Generali, partner di vita. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su generali.it.
6: Generali Italia, agenzia di Castel San Pietro Terme. Venite a trovarci in via Mazzini 160. Agente Stefano Monducci. Iscrizione al RUI numero 344883.
7: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
9: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
10: No!
11: Che ti è successo?
10: Ho rotto la chiave!
11: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
12: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
0: Sono le 18 e 6 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Chiuso il traforo del Monte Bianco nelle due direzioni. Code a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Legnano e il bivio con la 9 Milano-Chiasso per traffico intenso verso Milano. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Code a tratti sul percorso milanese di questa autostrada per traffico intenso tra Monza e Cormano verso Torino e tra Piero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Il traffico intenso rallenta il traffico sulla 14 Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la Milano Bologna verso quest'ultima. Nel Lazio un chilometro di coda sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e raccordo anulare a causa del traffico intenso. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sono le 19.
1: E due minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

Should we give him a little? Yeah.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Sono le 3 minuti.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: Magic, the power of new generation of house music.
6: Bentornati qua nella mia House Nation, grazie a RDE Power Radio, It's Good For You, MRC, Media Radio Castellana, e soprattutto grazie alla prima rete nazionale delle onde medie che sta per presentarvi la nuova playlist di Magic, the power of new generation of house music. La nuova playlist che è la numero 95 di questa seconda edizione. Stiamo per diventare centenari, insomma. Playlist 95, pronti per scoprire le novità, come sempre ricca di emozioni, di suoni e di fusione tra il nuovo suono della house e il suono dell'era post disco, che in questo periodo la sta facendo abbastanza la padrona, con campionamenti sempre ricorrenti e che richiamano gli anni 80 soprattutto. È il caso anche del nostro First in Playlist, che richiama una formazione di grande successo dei primi anni 80, cioè i Tears for Fears, che trovarono il grande impatto nelle hit grazie al loro secondo album, quello dell'85, Songs from the Big Chair, canzoni da spiaggia in poche parole. Grazie a questo pezzo qua, Everybody Wants to Rule the World. Tears for Fears 1995, Everybody Wants to Rule the World in versione Magic.

Rolando Zabal e Carl Smith, i due Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. In apertura Magic nella playlist numero 95. Fari Ultra.

Quincy, Bob Sinclair, Never Knew Love Like This Before. Non ho mai conosciuto un amore come questo. Stephanie Mills, 1980. Donna Hall invece girava nel 1986 con questo pezzo qua, Serials. L'ha ripreso in maniera straordinaria Michael Gray. Magic, The Power, New Generation of House Music, Playlist 95, Donna Allen, Serials, Michael Gray Remix.

0: grande Michael Gray, numero uno assoluto al momento della scena house. Questo è l'ultimo in ordine di tempo, Dan Allen, Serious. Pezzo che chiude la prima parte della nostra playlist di oggi, la numero 95 per Magic, The Power of New Generation of House Music, qua su RDE Power Radio, Is Good For You, MRC, Media Radio Castellana e la prima rete nazionale on the media. Siamo con voi tra poco con il nuovo prodotto Groove Culture.
1: Magic, The Power of New Generation of House Music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
1: Magic, the power of new generation of house music.
0: Bentornati a Magic, the power of new generation of house music, playlist 95. Numero 95 qua su RDE Power Radio, Is Good For You, MRC, Media Radio Castellana, la prima rete nazionale on the media. On the media, ma anche modulazione di frequenza per Is Good For You, Up and New Technology. Seconda parte della nostra playlist la apriamo con il nuovo etichettato Groove Culture, il collettivo che si chiama Harlem Hustle. È un pezzo bellissimo, si chiama You Can Do It, lo canta Orlando John.

Alla Maxler, You Can Do It, il nuovo di Groove Coltor che sta preparando il ritorno di Mickey Moore and DT e Angelo Johnson, un pezzo incredibile, lo sentiamo nelle prossime playlist. Whitney Houston.

Million Dollar Bill, Whitney Houston, un pezzo scritto da Alicia Keys nel 2009, faceva parte, se non vado errato, di quello che è stato l'ultimo album di Whitney Houston prima della sua scomparsa, I Look To You.

Michael Gray è un genio. Questo è un pezzo di Roncello, uscito non tanto tempo fa, Something Beautiful. Lui l'ha trasformato così. Come l'ho definito nella scorsa playlist, è un pezzone. Ron Carroll, Something Beautiful, Michael Gray Remix.

Ron Carroll, Something Beautiful, Michael Gray Remix. Un saluto agli amici di MRC, Media Radio Castellana, e a tutti gli ascoltatori che ci seguono dall'Emilia.

HPV and Underground Disco Party, campionamento famosissimo, esattamente come questo di Louis Fane, Love Deluxe, Here Come the Sound Again, 1979.

Louis Fenn, Stella con il campionamento di Love Deluxe. Chiudiamo con uno dei pezzi a settimana, Sam Carlson and Magnolia, Sweet Love Birdie Remix.

0: Questa era la playlist numero 95 di Magic, The Power of New Generation of House Music. L'abbiamo trasmessa e raccontata qua su RDE Power Radio is good for you, MRC, Media Radio Castellana, la prima rete nazionale in onde medie, ma anche in modulazione in frequenza, app e new technology. Grazie come sempre per essere stati con me in questo viaggio attraverso la musica house nella mia House Nation. Alla prossima!
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Sono le 20
4: e 56 minuti.
3: Sono le 20
4: e 56 minuti.
5: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Buonasera e bentornati a Immersioni, un programma da sboroni. Questa sera con la fava due piccioni, abbiamo due bellissimi piccioni qua. Questa è MRC Radio, Media Radio Castellana, dal centro di Castel San Pietro Terme. 1098-711 kHz in AM e in DAB su tutto l'Abruzzo. Numero di telefono per i vostri WhatsApp, cari ascoltatori, mi raccomando, scrivete 348-7607-907. Io sono Mauro Leretico, al mio fianco c'è Bruno La Voce in regia. Ultima puntata della stagione di Immersioni, quindi questa da incorniciare. Ospiti specialissimi, come sempre, poi del resto. Abbiamo i Giamma Joe. Buonasera, ragazzi.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Voi siete l'ospite numero 77 e numero 78. Non so se Bruno sapevi questo particolare, ma adesso lo sai.
1: È un onore.
0: Sono passate 78 persone.
3: Scusa, hanno vinto qualche cosa?
0: Niente.
1: No, neanche un bicchiere d'acqua.
0: Non gli abbiamo neanche fatto il quiz.
2: Bicchiere d'acqua.
3: Non so, no, tu non l'hai voluto, non fare polemica.
2: Lui è il 77. No,
1: sono polemico
2: io. Io sono 78, lui è il 77.
0: Ah, vabbè, dipende. Sì, chi è entrato per
2: bene,
0: prima? Dipende da chi è entrato prima dalla porta, però.
2: È entrato fatto prima.
1: Entrato tu,
2: no, la voce è entrata prima. Ah, io con la chitarra. No, lui. No, forse. No, te.
0: Lui, vabbè, comunque 77-78, giocate al numero, i numeri all'otto, cari ascoltatori. 37 il numero delle puntate di Immersioni, come la febbre.
3: E che è un programma da sboroni, non dimentichiamo.
0: Quello è sempre il minimo. Questi due bellissimi piccioni, Giamma Joe, come, quando nasce la vostra storia?
1: La nostra storia d'amore o la nostra storia di musicisti?
0: Ma non so se volete fare del outing.
1: Ci sono sempre delle...
0: Siete venuti a fare outing?
1: No, magari in futuro.
0: Ormai non va neanche più di moda.
3: Si dice coming out.
1: Coming out. Esattamente nel 2000, quindi sono 26 anni.
0: Quindi eravate giovincelli e adesso un po' meno.
1: Abbastanza.
0: È passato tanto tempo.
1: Un po' di tempo.
0: Sì.
3: Cioè 26 anni fa quanti anni avevate?
1: E 26 anni in meno, quindi
0: secondo me è un calcolo complicato.
2: 20 fa 40 meno 4 fa 52,
1: eh sì.
2: 60, no, nel no. 2000 ne avevo 33.
0: Però questa non è molto bello svelare l'età dei nostri ospiti,
1: esatto.
0: Perché è un po' come se fossero tutte delle signorine.
3: Però il lavoro sì, il lavoro glielo chiediamo. Facciamo subito la pratica, così dopo non ci pensiamo più.
0: Allora, cari ragazzi, che lavoro fate? Tu, Joe, per esempio, che lavoro fai?
1: Io faccio cose, vedo gente.
0: Beh, è importante, secondo me.
1: A seconda delle giornate.
0: Sembra un po' lo spacciatore, uno che
1: esatto.
0: E tu invece, Giamma, tu non puoi sottrarti questa domanda.
2: Ah, io invece faccio
0: il programmatore, no?
2: Ma strano, perché io mi sento benissimo, faccio il problem in solving dei computer.
0: Il programmatore?
2: Sì, quando si è rotto il computer dell'amico glielo accomodo. Adesso mi senti?
0: Solo all'amico o anche all'nemico?
3: È già venuta l'orticata.
2: Ah, pensavo la pelle d'oca. No, quella no.
0: Ma ascolta, ma il computer lo giusti anche al nemico o solo all'amico?
2: No,
0: perché sennò fai poca strada.
2: No, infatti, è come giocare a pallone, uguale.
0: Quindi sei un programmatore, un addetto, praticamente metà della gente che è venuta
2: computer,
0: qua.
2: Dai.
0: Se accomodano tutti i computer.
2: Sì, sì, ci arrangiamo.
3: Ma l'amico del tuo nemico è un tuo nemico o un tuo amico? Perché anche questo bisogna.
2: È ambigua.
0: Però il computer dai, non si guarda in faccia a nessuno, ormai c'è solo di quello.
2: Giamma
0: Joe, perché Gianmaria e Joe.
1: Gianmaria e Joe è venuto abbastanza semplice. Con i nostri nomi abbiamo giocato sul nome del gruppo. Sì,
0: che voi siete nati come duo, giusto?
1: Siamo nati come duo per tanto tempo, finché poi c'è stata l'occasione di un concorso dove siamo partiti con chitarra e voce, poi alla fine, e c'è il video su internet su questa cosa qui, praticamente è diventata una band di metallari, perché siamo esagerati col basso, con la batteria e tutto. Dopo chiaramente abbiamo incominciato ad arrangiare anche come band, ed è chiaramente...
0: È cambiato, è tutto, più
1: sì,
0: colori.
1: Assolutamente.
0: Ma quindi vi hanno notato in quell'occasione, in un concorso musicale, siete stati notati da questi musicisti?
1: No, beh, lì comunque.
2: Al Wolf.
1: Da Wolf a Bologna.
2: A Bologna facevano. Dovevi aver fatto un CD, però, se no non andavi a suonare. Era il periodo che era tutto tappezzato di CD. E lui mi guarda e fa: oh, dobbiamo fare un CD, perché veniamo qua a suonare? Va bene, facciamo.
0: bella questo stimolo.
2: Io mi sento fortissimo.
0: Molto stimolante questa idea di fare un CD per andare a suonare.
2: Sì, ma tu immaginati che era tutto attaccato ai muri, CD,
0: Bello.
2: Ma ce ne sono stato 200.
0: Sì, sì. Esiste ancora questo locale?
2: Sì,
1: il vecchio Wolf in via Massarente a Bologna.
0: Sì, quello lì c'è ancora, Wolf, però non fanno più quelle cose.
3: Ci vediamo anche con la televisione, Backliners.
1: Purtroppo Bologna è diventata un po' problematica per suonare. Però,
0: posti da suonare,
1: sempre meno.
0: O alto locale.
3: Che Wolf faceva una serata con Lucio Mazzi, non so se l'avete mai sentito nominare.
0: Fotografo,
3: un critico, sì, anche penso.
0: Giornalista.
3: Che spiega, raccontava tutte le band
2: di Bologna.
3: No, proprio quelle grandi, Rolling Stones, David Bowie. Proprio un esperto, e me lo ricordo Wolf, poi dei panini, però adesso non so se è la stessa gestione.
1: No, non credo, non più, non credo.
0: Beh, sono cambiate un sacco di cose.
1: Tempi. E quindi così abbiamo, devo ringraziare la composizione di questi pezzi, è nato nel garage quando abitavo a Bologna, nella sala prove giù, perché c'era un ottimo liquore della mamma di un mio amico al caffè. E bevevamo litri di questo liquore e sono nati i nostri pezzi. Quindi...
0: Voi due, quindi vi trovate lì bello, cioè anche comodo.
1: Allora lui partiva
0: casa
1: con una cosa della chitarra, io ero bello bresco e venivo fuori i pezzi. Quindi tutto il primo album è nato così.
0: Non veniva nessuno a bussare la sala?
1: No, è tutto insonorizzato.
0: Era anche. Perché io sono venuto di sfuggita una volta,
1: sì,
0: ma non mi ricordo.
1: Giù in garage c'era una sala prove, ci chiudevamo lì e così. Bene o male sono nati così le cose.
0: Bene, cari ragazzi, abbiamo qui il primo pezzo che metteremo, è il pezzo vostro appena nato, no? Che non avete cominciato a registrare, poi sono successe cose.
1: Lì c'è stato un iter un po' problematico, tutti gli altri sono rimasti un attimo lì. Anzi, facciamo gli auguri al nostro Lorenzo, che è il nostro, deve ancora mixare gli altri brani, però ha avuto un piccolo inconveniente, ma è passato tutto.
2: Secondo me ci sta ascoltando, perché gli ho mandato il link.
1: Bene, gli facciamo gli auguri.
0: Ciao,
1: e quindi lo Stato era l'unico pezzo che era finito delle cinque pezzi che avevamo scelto, e quindi questo è lo Stato.
0: Quindi a breve ci saranno anche gli altri.
1: Sì.
2: Sì.
0: Cosa farete? Un CD o una chiavetta?
1: Una chiavetta, ormai CD.
0: Ormai è triste tutto, questa cosa.
1: È molto triste.
0: È triste, però purtroppo si tira in quella direzione. Quindi. Ci ascoltiamo, cari ascoltatori, questo è lo Stato fresco fresco di stampa.
3: Non parte, non c'è parte, un problema,
0: c'è un
3: dalla
0: problema
3: regia,
0: tecnico,
3: mi dispiace, esatto, l'ho anche provato prima, siete testimoni, ma ragazzi è il bello della diretta.
0: Un segnale di allarme.
3: Allora, facciamo che cambiamo, c'è bisogno di guerra, che dici, se invertiamo?
0: Facciamo c'è bisogno di guerra, dai.
3: Ok, dai, allora.
2: Però è più vecchio,
3: mi dispiace,
2: di
3: proprio, guarda, mi dispiace, ma l'ultima puntata è sempre così, non parte neanche c'è bisogno di guerra.
1: Allora facciamo
3: una cosa.
0: Vi tocca suonare tutto.
3: Intanto di necessità virtù, nel senso che tanto avete la chitarra, siete pronti, intanto che io risolvo i problemi di regia, voi fate
0: cosa ci proponete, esatto. Unplugged,
1: e quello che apre il CD equilibrando, e il testo e la canzone è Fermati.

0: Bravissimi i nostri Giamma Joe Unplugged. Stavo pensando che il testo di questa canzone, che è stata scritta qualche anno fa, di che anno è esattamente questa?
1: È del 2000.
0: Però adesso è ancora più attuale forse che nel 2000.
1: Ah sì, assolutamente.
0: Perché c'era il sentore di qualcosa che era, stava cominciando, ma adesso è deteriorato a dei livelli incredibili. Adesso sì che dovrebbe, bisognerebbe fermarsi un attimo e concentrarsi su altre cose, su passioni, su interessi, su...
1: Assolutamente, il fatto stesso di questa necessità, no? Di poter ascoltare, giocare col tempo, no? Inseguire il vento, tutte cose naturali che non facciamo più.
0: Sì, è vero.
1: Sempre fretta, sempre di corsa. E vabbè, però è così.
0: Ha detto un nostro ospite tempo fa qui, purtroppo le cose brutte che si dicono, cioè le cose che sono sempre attuali sono quelle brutte delle canzoni, no? Però purtroppo sì, quindi andiamo sempre più giù, non so, forse un giorno torneremo a risalire, chissà,
1: non so,
0: con la musica indipendente magari che si diffonde nell'etere e lanciare
1: bello.
0: Segnali in un'altra dimensione, magari, o in un'altra dimensione è tutto il contrario che qua. Chi lo sa?
1: Chi,
0: chi può sapere?
1: Chissà.
2: E questa
1: chissà.
2: È un'altra dimensione, ragazzi.
0: E questa è un'altra dimensione.
2: MRC Radio.
0: Grazie, caro.
2: 811 kHz.
3: Intanto Giamma, vi volevo dire dalla regia che abbiamo risolto questa figura di merda. Vi chiedo scusa, è sempre colpa del fonico, ma avete visto che non sono stato io. Queste macchine infernali,
0: i potenti
3: delle
0: mezzi.
3: Volte, così, a simpatia vanno.
1: Era il titolo del pezzo che già
0: secondo
1: metteva
0: me
1: in allarme.
0: Puntando tutto sull'unplugged risolveremo proprio il problema anche digitale. Però te, dopo, prima di andare a casa, Gianmaria, puoi dare un'occhiata qui al sistema informatico, risolvere qualcosa?
2: Absolutely, visto che, for my friends and everything.
0: Visto che ci stimi già per quello che stiamo facendo, quindi... Ma tu,
2: MRC.
0: Prima di incontrare questo losco figuro di Joe, cosa facevi con la chitarra?
2: Suonavo il basso in un gruppo.
0: Ah, il basso addirittura.
3: Ma poi chi è il tuo pusher se ce l'hai?
2: È quello grande, sono attaccato alla radice grande, hai capito?
0: Suonavi il basso, quindi è stato lui a convincere. Quindi siete due bassisti, perché poi Joe è un bassista.
2: Sì, esatto, ma io non canto, sono troppo intimo con la voce.
0: Però hai imparato vari stili, vari generi, più sono il blues, jazz,
2: ma sì, sì,
0: poi latino,
2: diciamo,
0: un po'.
2: Sì, dipende chi suona con me.
0: Sento tante influenze.
2: Sì, c'è di tutto e di più.
0: Sento che la chitarra elettrica, quando da vivo così anche su disco, è molto Rolling Stone.
2: Esperienze con le persone più anziane di me.
0: E poi tu mi hai fatto vedere una sera una chitarra stupenda di legno che mi è rimasta impressa, mi sono innamorato a prima vista di quella chitarra nuova che è bellissima, quella Telecaster fatta con legno di palude.
2: Sì.
0: Come va quella chitarra?
2: Posso citare il liutaio che me l'ha fatta, facciamo un po' di pubblicità al buon Marco Pontillo, il mitico Marco.
0: Ma lui è andato a procurarsi un pezzo di legno di palude.
2: È il personaggio che arriva da me, lui va a cercare sti pezzi di legno, no? Poi dopo a un certo punto, oh Gianmaria, ho trovato un pezzo di legno fantastico, ma dai, ti devo fare una chitarra, guarda, te la faccio pagare poco, però questa qui la facciamo, dico, poi la vedo, la facciamo in arte povera, con il legno, anche ti voglio provare, poi questo qui lo coloro con le foglie di tè, e alla fine...
0: Grande artigiano.
3: Ma scusa, ma dove lo va a cercare il legno?
2: Allora, lui c'ha un suo deposito per dei pezzi suoi che lascia lì a volte, eccetera, eccetera, che sono da lì ormai da 15 anni almeno. E poi dopo, onestamente non me l'ha detto, credo che sia un segreto. Sai che non me l'ha mica detto?
0: Fa liutaio di professione o ne
2: è
0: appassionato?
2: Lui ha anche un negozio di musica a Ferrara, di fianco al conservatorio. E quello lo tiene aperto. Poi c'ha un laboratorio che
0: quindi
2: fa la chitarra.
0: Un liutaio proprio...
2: Sì.
0: Comunque quella chitarra è bellissima, almeno a me piace molto.
2: È unica, cioè nel senso quando ha fatto quel pezzo lì e gli ha dato l'idea dell'arte povera così, poi con anche se la provi è impressionante.
0: È impressionante. Sei soddisfatto? Quante chitarre possiedi?
2: Ma dove? In bagno? Nella macchina?
0: In tutto.
2: Nella casa?
0: Secondo me te sei uno che ne ha tante.
2: Beh, considera che dal 78 che suono fai una media di una chitarra ogni due anni, all'anno.
0: Quindi è già da un pezzettino che suona, ha iniziato presto, da bambino.
2: Sì,
0: quasi,
2: sì, 7 luglio del 1978.
1: Mettere due chitarristi nella stessa stanza, poi così, la sera lì, a un certo punto deve intervenire.
0: Non parliamo più di chitarre.
2: Parliamo di multi effetti.
0: Proviamo ad ascoltare quel pezzo che volevamo ascoltare prima, lo stato, quello appena fresco di registrazione.

0: nuovamente in diretta qui a Immersioni, un programma da sboroni. Ma chi è stato? Chi è stato?
1: Lo stato è stato.
0: Secondo me, Joe, non so, l'hai scritta tu questa canzone, questo testo?
1: Ma i pezzi sono nostri e nascono da momenti di vita, però devo dire anche chi sono gli altri componenti della band.
0: Infatti ti volevo chiedere gli
1: assolutamente
0: altri ragazzi.
1: Riccardo alla batteria, Max alla seconda chitarra e Wally Valerio al basso. Quindi
0: ciao ragazzi, Riccardo, Max e Wally, c'era posto anche per voi qui,
2: ciao.
0: Ma secondo me ci sei andato un po' leggero sullo stato, però dal momento che hai fatto una canzone su... Ma lo stato siamo noi?
3: Siamo leggero noi. Ma veritiero,
0: ci dicono sempre che siamo noi, no? Ma
1: è nato in giugno questo brano qua, mentre stavo andando a pagare le tasse, no? Quindi allora
0: quindi era molto ispirato
2: proprio dal cuore.
1: 2012.
3: No, ma sai, devo l'eretico vuole quindi concetti forti da pira, capito?
2: Sapete di stallo.
0: Se abbiamo qualcuno allo scotto dell'Agenzia delle Entrate, già Maggio hanno pagato le tasse regolarmente.
1: Assolutamente.
0: Hanno fatto la canzone, però ci sono andati un po' leggeri, dai. Io avrei messo qualcosa un po' più. Ma una domanda così un po' difficile, no? Tipo, è nato prima l'uovo o la gallina? Ma è nata prima la mafia o lo Stato?
1: Direi che storicamente poi le nostre radici, le mie radici.
2: Scioccia, che domanda, che ma chi sei? Piero Angela.
1: È domandona, però è abbastanza complessa. Diciamo che una tira l'altra.
0: Vabbè, passiamo.
3: Non ha risposto nessuno.
2: La gallina, l'uovo, la gallina, mangio tutte e due, sia la gallina che l'uovo.
3: Posso dare una risposta io? Secondo me potrebbero essere nate anche assieme, perché comunque sai, la stessa umanità che compone lo Stato può essere anche, insomma, avvezzo a certe cosine, per cui,
0: ma
3: sai,
0: lo Stato siamo noi, quindi
3: è proprio per quello che certe cosine succedono.
0: Siamo noi. Mi incuriosisce molto come il testo degli altri brani che usciranno nel disco, perché se questo è così, siamo sempre sulla linea così ironica o avete cambiato di cosa?
1: L'ironia faccia, almeno speriamo, che faccia sempre parte un po' della nostra vita, no? Perché pesare. E adesso sentiremo poi non so in che ordine gli altri brani e dove c'è un contesto un pochino più
0: un po' più profondo, un po' più serio.
1: Ci sta, abbiamo fatto pezzi più leggeri e meno.
0: Perché voi trattate tematiche comunque abbastanza concrete, insomma, non sono.
1: Sì, sono... è il nostro quotidiano, poi alla fine, quello che ci porta a fare ciò.
0: Quindi anche Gianmaria contribuisce alla crescita dei testi, dice qua mettiamo questo.
2: Il nostro rapporto glielo spiego io, glielo spieghi tu.
1: Vai.
2: Praticamente

0: Facevi queste cascatine di note così, senza, sei carichissimo.
1: È un'alchimia comunque, nasce così.
0: Ecco, cari ascoltatori, tutta per voi.
2: Questo slego.
0: Visto che c'hai già la manina calda, potresti fare un altro pezzo unplugged, visto che tanto ce n'erano un paio da fare in lista, diciamo.
1: Allora, potremmo fare un... Facciamo un'altra, perché erano previsti due, facciamo questa, dai.
0: Ma ne potete fare due, tre?
1: Casualmente,
0: se siete,
1: va bene,
0: preparati? Sì, va bene, dopo vediamo.
3: Ne
0: dai.
3: Potete fare anche 14 se ce la fate, ma devono essere molto veloci, perché siamo già alle 21:24.
0: È l'ultima puntata di immersione, dopo andiamo in vacanza tutti quanti. Non vedete l'ora di andare in vacanza? L'apparenza?
1: L'apparenza, okay. Invece che l'apparenza. La facciamo live invece.
0: Tutta
1: che
0: per voi,
1: disco.
0: Cari ascoltatori.
1: Potete battere le mani su questo, un classico blues.

Daria, baby, andare via da qui. Sto ritrovando la mia strada.

stai ritrovando la tua strada.

La felicità la trovi quando e proprio non ci pensavi più. Hai bisogno d'aria, baby, andare via da qui.

0: grande blusaccio, complimenti ragazzi, mi sono proprio ipnotizzato a guardare la mano di Gian Maria lì che correva, le grandi arzigogoli, molto bravo, molto. Certo che con un grasso di balena così tanto, si può fare tanto,
1: è tanto facile avere un supporto così.
2: Ne voglio un chilo.
0: Ma dove si trova questo grasso di balena?
2: Ce l'ho io.
0: Ce l'hai tu? Va bene anche per gli anfibi?
2: Per gli anziani però.
0: Per gli anziani, per le ossa, per i reumatismi.
2: Esatto, per tutto.
0: Cari ascoltatori, vi ricordo il numero di telefono per i vostri

0: WhatsApp 348-7607-907. Fate qualche domanda anche voi a questo Gianmaria, che ha tante cose da dire. E Bruno, mi sembra che abbia anche una voce radiofonica.
1: Sì, infatti.
0: Cosa dici tu?
1: Adesso poi che hai imparato la dinamica del microfono, adesso glielo spengo. Aspetta un attimo, allora. Ecco, così adesso è muto. Ok, no, dico, appena hai imparato la dinamica del microfono, visto che oltre alla chitarra, adesso è fuori al microfono.
0: E poi c'ha anche tanti requisiti.
1: Il potere logora chi non ce l'ha. È così. C'è anche caro Giamma.
2: Avete voluto la bicicletta adesso?
0: C'ha anche tante cazzate da dire questo ragazzo, secondo me.
3: Esatto.
0: Fare un microfono aperto un'ora, chissà cosa dice. Chissà cosa si inventerebbe.
3: Siamo in tre.
0: Un microfono a ora libero.
3: No, così. In quattro.
0: Libero, in quattro. Sì, no.
1: Potrebbe fare l'ora di Giamma su MRC.
3: Oh yeah.
0: Che argomento tratteresti dovendo fare un'ora ogni volta diverso, immagino?
3: Perché i Pink Floyd hanno sorpassato i Red Floyd?
1: No, vabbè, io sono il direttore artistico, non riesci a fare niente qua così.
3: Red Floyd.
1: Riesci a fare qualcosa.
3: Noi faremo i Red Floyd, faremo.
2: L'avete voluto in studio.
1: C'è una bella pazienza, beh.
2: Questa è la conseguenza.
0: Ma gli altri della band sono più normali o...
2: Sono peggio. Quindi per quello che siamo venuti in due, perché sennò...
1: Sì, continuate a venire in due che...
0: Quando vi trovate a fare le prove, trovate ogni tanto a provare,
2: sì,
0: immagino.
2: Sì, proviamo ed è un gran bel divertimento.
0: Dopo bottiglie...
2: Senza aggiunta alcolica.
1: Però ne abbiamo avuti degli altri con questa, diciamo... attività neuronica molto...
2: No, l'importante, sì. Penso che l'importante sia divertirsi, sia fondamentale. Questo poi dopo chi ascolta dal vivo o meno lo capisce e poi si diverte di conseguenza.
0: Comunque, quindi l'ospite numero 78 era...
3: Sì, io sono 78 e lui è 77.
0: Secondo me dovreste fare una canzone su questa cosa del 77.
1: Scusa un attimo, fammi capire, abbiamo fatto 78 puntate.
0: No, il numero di persone li ho contate, mi sono messo lì a contare.
1: Ma anche tu non c'è, dei problemi.
0: Entrate qui, pensi che i numeri a me mi appassionano sempre.
3: Ma, cioè, fai come quello del fiorino che entra e esce e aumenta di uno, oppure...
0: No, no, niente, io ho contato i numeri dei gruppi che sono venuti qui, quante gente c'è per ogni gruppo.
1: Quando entrerà il centesimo suonerà una sirena, lei ha vinto il centesimo.
0: Quindi, cari ascoltatori, 37 e 78 sulla ruota che vi pare a voi, non so, anzi 4 perché siamo in 4 stasera, la ruota di immersione ancora non esiste.
3: Ma esistono le ruote ancora?
0: Beh, penso di sì, non so.
3: Cioè, da un po' che non gioco.
0: C'è il bambino che mettono la pallina calda e gli dicono prendi quella calda.
3: Ma una volta, guarda che non c'è mica più.
0: C'è l'evoluzione. No, il vostro pezzo di prima qui, L'Apparenza, anche questo è stato scritto un bel po' di anni fa.
2: Questo è stato nel stesso periodo del primo album, quindi negli anni 2000.
0: Ma cavolo, siamo ancora, abbiamo scavato ancora.
2: Lì siamo andati in profondità perché c'era una delusione dalle circostanze, no? Dalla società o meno, è venuto fuori questo pezzo.
0: Avreste mai immaginato che potessimo arrivare a questo punto?
2: No, non così, non aver superato.
0: Perché adesso siamo veramente a un punto, non so quanto manca il punto.
2: Non lo so, c'è un altro pezzo nostro che si chiama Stacco la spina, che proprio dice nettamente quello che pensiamo sui social e tutto il resto. Però
1: ma tutti questi brani li trovo sul CD che gentilmente mi avete donato?
2: Questi due, Fermati e L'Apparenza, sì.
1: Ok, lo Stato invece?
2: No.
1: Allora, se volessi comprarmelo, dove lo trovo? Dove posso trovare la vostra rovina?
2: Prossimamente sulle migliori piattaforme online, Spotify. Appena sarà pronto,
1: ce lo direte che faremo.
0: iTunes.
3: Grazie.
0: Anche ragazzi, quando farete dei concerti in zona, avvertiteci sempre che noi lo diciamo qui per radio. A questo proposito abbiamo un paio di appuntamenti da segnalare abbastanza interessanti. L'8 luglio, la prossima settimana, i Morgana, reduci dal aver vinto il premio come miglior canzone al Veneto Contest, suoneranno alle Manifatture Arci a Imola, mercoledì 8 luglio. E il 25 luglio, questo è un appuntamento un po' più impegnativo perché bisogna fare un po' di strada, a Frosinone, però forse ne vale la pena, però magari ci ascoltano anche da là, quindi quelli di Frosinone, suoneranno gli Hyperion, che sono stati qui da noi, è un festival metal, un gruppo molto interessante di Bologna, ma assieme agli Hyperion ci saranno gli Strano Officina. Tu non so, Gianni, se hai mai sentito nominare gli Strano Officina. Erano un gruppo metal degli anni 80, erano già famosi negli anni 80, cantano in italiano, gruppo metal che canta, è proprio un gruppo storico. Abbiamo un messaggio.
1: Te lo posso leggere io, perché sono ispirato stasera e vedo magicamente ho imparato a leggere, che è una cosa che è insolita. Comunque, facciamo il tifo per voi. Facciamo il tifo per voi, Giorgia, Arianna e Camilla.
0: Chi saranno? Chi saranno questi personaggi misteriosi?
1: Chi saranno? Chi saranno?
0: Ciao Giorgia, ciao Arianna, ciao Camilla.
2: Ringraziamo comunque.
1: Beh, anche perché è bello vedere dei nomi di donne che qua vengono solo delle braghe, almeno è ci vero. Scrivono delle donne.
0: Il prossimo, la prossima stagione di Emersioni dobbiamo fare in modo di avere più donne qui, perché quest'anno sì, è stato proprio patriarcale. Patriarcale, solo uomini, proprio due donne.
3: Le donne entrano gratis.
0: Su 78 ospiti, vi faccio anche questa statistica, tre donne. Quindi insomma. 75 uomini e 3 donne. Qui c'è vige un patriarcato ferreo proprio in questa,
2: non va bene.
0: In questa trasmissione. Cambieremo, dai.
3: Dobbiamo allargare gli orizzonti.
0: Adesso dobbiamo un po' assumere un tono un po' più grave, no? O greve, non so, perché c'è un pezzo, c'è bisogno di guerra, che non è proprio ironico come gli altri, e quindi adesso ci ascoltiamo da disco quel brano lì, c'è bisogno di guerra.

0: Guerra.
1: Ascolta Emersioni, un programma da sboroni.
2: C'è bisogno di pace e confermo. Chissà che queste canzoni lanciate nell'etere non causino qualche cambiamento di energie, di flussi, no?
3: Perché purtroppo
2: qui non ci sono tante metafore, questa è proprio detta come va detta.
3: Questa è il problema, è che questa è stata scritta nel 2012.
2: Ma di guerre ce ne sono state sempre.
3: Quindi alla fine erano, ma non pensavo di arrivare a queste situazioni attuali, non con questa semplicità, no? Diamo per scontato che deve essere così. Ormai hanno detto che
2: abituato...
3: c'è questo.
4: Però sentivo l'altro giorno da un guru che diceva che la nostra età, diciamo, spirituale sta avanzando, ci stiamo elevando, no? E in un migliaio d'anni dovremo riuscire a capire che le guerre sono una cosa assolutamente che non ci appartiene.
2: Fra un migliaio d'anni,
4: sì, un migliaio d'anni. Siamo...
3: abbiamo tempo. Quindi.
4: Andiamo verso una nuova era d'oro.
5: Perché manca la memoria storica, manca. Se noi ricordassimo il passato.
4: Esatto, lo stato di coscienza che avremo farà in modo che chiunque vive nel secolo dove, insomma, c'è la vita, si ricordi tutto quello perfettamente, come se l'avesse vissuto.
5: Per un'eredità di DNA.
4: Esatto, tipo così, però mille anni, un millino
5: ci vuole. Ti ricordi le cazzate dei tuoi vecchi. Ma vecchi, cioè proprio quelli antichi.
4: Beh, anche non tanto vecchi, perché guardi ultimamente non è che poi c'è tanta distanza tra un secolo e l'altro, non è che...
2: Io sentivo, mi ricordo quando ero piccolo, anche voi immagino siamo coetanei più o meno, che si sentiva la guerra in Libano. Non so se io mi ricordo, che da bambino sentivo sempre parlare di questa guerra in Libano. Ma quanto è durata la guerra in Libano? 20 anni, non so.
3: No, sono cose eterne, come la fame, nel terzo mondo, no? Sono quelle cose che...
2: Comunque sentivo fra i vari, c'era un rombo sommesso anche in questa canzone, no? Sentivo che ci stava molto bene, non so cosa avete fatto.
3: No, sì, questa l'abbiamo autoprodotta, suonata noi, io e lui, più lui.
2: Tu facevi il pianoforte, Gio?
3: Sì, alle tastiere, batteria finta, palese, però in quel momento andava così. Però sentivamo l'esigenza di fare questo brano, perché allora, come adesso, purtroppo è venuta spontanea questa dichiarazione, perché il testo è un po' provocatorio, no? C'è bisogno di guerra, che poi ascolti la canzone chiaramente dice il contrario, e ci piaceva questo gioco che poi ci hanno chiesto di fare, perché avevamo partecipato a un concorso per beneficenza con Amnesty International e portavamo
2: nazionale,
3: questo,
2: concorso nazionale?
3: No, locale.
2: Dove? A Bologna?
3: A Bologna, e partecipammo come band anche lì. In quell'occasione chiamammo altri musicisti per formare questa cosa qui, perché i Jamma Jones sono sempre molto aperti in questo,
2: quindi,
3: senso.
2: Altri musicisti con voi,
3: sì,
2: o
3: sì.
2: Altri gruppi che hanno partecipato?
3: No, c'erano altri gruppi e noi in quell'occasione formammo una band con... io cantavo e basta.
2: Ho capito, avete fatto una session per produrre una canzone.
3: Molto, esatto, sì.
2: Beh, io penso che sia importante essere aperti, soprattutto nel mondo indipendente, perché così se no non si diffonde mai questa cosa, no? Se ognuno tira l'acqua al suo mulino, qui non si va da nessuna parte. Adesso dobbiamo riportare a galla questo mondo indipendente. Sentivo anche, fra l'altro, l'assolo di chitarra che era un po' Gilmour, no? Mi ha riportato un po' in mente, era un po'...
5: Grazie per i complimenti.
2: Ricordava Gilmour, non era Gilmour, ricordava
5: proprio
2: Gilmour.
5: L'odore del...
4: Io l'ho visto passare da fuori,
2: darsi, incognito. Tanto quelli sono tutti in Italia, girano qui alla fine, dove vengono qua, no? E poi invece nell'altro brano, quello dello Stato, c'era una chitarra molto Keith Richards, come sound così, no? Molto. Quindi tu prendi un po' di qua, un po' di là, un po' di su.
5: Sì, assolutamente. Anzi, rispetto alla domanda che hai fatto lui prima su questa registrazione qua, io qua ho usato anche il GR1 della Roland, nel guitar MIDI.
2: Sì.
5: Perché avevo quei suononi analogici vecchi che a me piacevano di brutto. Adesso mi senti?
2: Sì, mi senti,
5: ciao. Sono Gianmaria, come stai?
4: Non fare il pataca, dai.
5: È un pochino, sai, di natura, sai com'è.
2: La voce sensuale per le ascoltatrici.
5: Ah, esatto, giusto, dobbiamo aumentare
4: il numero. Ciao, sono Gianma.
5: Lui è più
2: vuoi
5: bravo.
2: Dare,
5: lui
2: vuoi
5: è...
2: dare il numero di telefono anche?
5: 555569.
2: Sarebbe il primo, 7, sarebbe il primo numero, 8, però noi non siamo per tutto.
5: 24.
2: Allora, invece di dir cazzate, sei pronto a suonare un altro pezzo con la chitarra?
5: Ci provo.
3: Quindi ci tocca di nuovo.
2: Vi tocca, sì, ma questo l'avevate messo in scaletta,
3: sì,
2: non potete esimervi.
3: Questa è un po' la sorella di ne parliamo dopo, dai, facciamo il pezzo.

e rimango così, incantato a guardare come foglie nel vento che lottano, girano, spingono, ma non sanno volare. E rimango così, indignato a vedere i diritti di un uomo lasciati marcire, finiti,

Goccia su goccia non si ferma mai. Noi siamo goccia su goccia non

fare. Attenzione ad ogni gesto d'amore e non farlo soffrire. Ogni volta che hai un segno dal cuore, non lasciare che il resto del mondo lontano ti lasci.

rimango così, fermo a pensare. Nessun tipo di uomo ha il diritto, diritto di fare del male.

0: Goccia su goccia, goccia su goccia, non si ferma mai, mai, mai, mai, mai, mai.
1: Ascolta Emersioni, un programma da sboroni.
2: È bellissima anche questa goccia su goccia, unplug, tutta per voi cari ascoltatori. Vi ricordo il numero di telefono per i vostri WhatsApp: 348-7607-907. Ragazzi, voi secondo me a Imola sta nascendo un'iniziativa interessante che fanno già in tanti posti, l'open mic, per dirlo come le dicono quelli bravi, no? Un parchettino con due casse, un microfono, e per una situazione come la vostra, in due così, con le band no, è complicato, si può andare lì e esibirsi, fare tre brani. Se vi interessa, io sono direttamente collegato con chi organizza questa cosa, ho partecipato anche personalmente e tornerò a partecipare. Why probabilmente not? Parteciperanno anche i Morgana.
3: Vamonos!
2: Perché così si crea un po' di interesse, perché c'è stata una serata già, dovrebbero fare una serata al mese così, se la cosa procede. La prima serata è stata un po' improvvisata, così siamo andati io e qualcun altro, poi c'erano dei ragazzini delle scuole, così, però lo spirito era giusto, perché non è che devi andare lì a fare la performance della vita.
4: Scusa,
2: no?
4: Ma posso venire anche con la base e andare in freestyle?
2: Quello secondo me sarebbe meglio di no. Però c'era qualcuno secondo me da evitare è chi arriva lì con la base e canta un pezzo pop, no? Cioè quello è karaoke. A casa mia si chiama karaoke, non è un artista che si esibisce quello lì. Comunque ci sono molti artisti acustici.
5: Bello.
2: Secondo me, se vi interessa, vi informo di questa cosa e...
5: Volentieri.
2: Ho notato che sono passati diverse persone qui davanti e si sono voltate a guardare cosa stavano tornando indietro. Anche è probabile che fossero anche musicisti, perché la gente comune raramente si volta, giusto a proposito per tornare alla vostra canzone, no? Di Fermati, no? E addirittura c'è stato un artista molto bravo qui che suonava, cantava unplugged come voi. L'unica volta che abbiamo aperto la porta è passata una coppia lì che si tenevano per mano, non si sono voltati neanche di 10 gradi proprio, no? Credete, casa più indifferenti di così
5: è l'indifferenza,
2: se ti scoppia una bomba sotto i piedi, no?
4: E tu hai detto, se fossimo negli anni 80 si fermerebbe la gente davanti alla radio
3: Sì, dai, cioè, nella cantina di Bologna c'era una band che suonava, cioè sentivi il suono venire da per terra con le griglie di ferro sotto i porti, suonavano dappertutto, bello.
2: Vabbè. Sì, perché dopo quando senti suonare così, no? Dici, è come un po' anche
5: no,
2: quando senti.
5: Chiamano i vigili, dice, fa un casino.
3: Esatto.
2: Adesso purtroppo è così. Sì,
5: così, vabbè. Bisogna rieducarli.
2: Questi, sì, chi? I vigili o i
5: cittadini? Tutti, bisogna rieducarli.
3: Siamo tutti sensibili,
5: alla semplicità.
3: Fastidiosi.
4: Anche questo rientra in quella cosa che in mille anni, perché comunque sarebbe l'arte, la musica in generale, sarebbe uno dei mezzi con cui si eleva lo stato di coscienza, per cui dovremmo partire da lì.
2: Ma Bruno, ti faccio una domanda. Ma tu
4: hai
2: chiesto se si può andare con le basi a far freestyle, perché tu eri intenzionato a fare questo.
4: Eh certo, volevo venire lì,
2: allora,
4: a rappare un pochino.
2: Per te, secondo me, possiamo fare uno strappo alla regola.
4: No, ormai ti sei fatto
2: secondo
4: il viaggio,
2: si può fare.
4: Okay,
2: i bambocci lì, i vari bimbocci non li voglio, però te vorrei sentirti fare freestyle.
4: Io sono old school, vengo da una tradizione.
2: Sei un po' anziano, secondo me, per fare queste cose. Però sarebbe interessante. Vedi tutti gli sbarbotti lì col cappello rovescio.
4: Vabbè, ma cioè il rap è arrivato qua ai tempi miei,
2: ma quelli di adesso non lo sanno, dicono ma chi è sto, come dicono, c'è un linguaggio lì per dire, ma chi è sto, come si dice vecchio nel linguaggio giovanile? Voi avete dei figli, come
4: non
2: si
4: essendo
2: dice?
4: Giovani non possiamo sapere.
2: No, ma voi avete dei figli, però come parlano i vostri figli?
3: La mia ha 33 anni, quindi
2: è già fuori dal, però tu Gio hai dei figli,
5: io ho dei figli giovani,
2: dei figli giovani che dovrebbero essere dentro
5: ancora, mi chiamano,
2: no?
5: Papi, quindi ancora
2: no, però quando tu li senti parlare male di qualcun altro, quel vecchio per strada, no, non senti,
4: no,
2: che
4: però quando ti caccio, io sono Bruno, il nuovo re del suono, dal mio trono ti rintrono quando tuono, quindi stai buono, metti in stereo se mi stai ascoltando in mono. Hai capito? Ci vengo con loro.
2: Cazzo, ma quest'uomo è per mille usi. Ma ascoltatori,
3: campione.
2: Volete a casa una settimana Gianmaria? Lo potete usare da far tutto, vi aggiusto il computer.
4: Quando compite gli anni ve lo regaliamo.
3: Volete un panda? Salviamo un panda. Salviamo Gianmaria, salviamo.
4: Oppure una settimana con Gianmaria.
2: Un antistress, non so, questa cosa.
4: Non lo so se
2: un sacco,
3: famosa,
2: un sacco
3: famosa,
2: da pugilato.
4: No,
2: un sacco.
3: Lo produce, ma lo toglie.
5: Perché antistress è un pro stress, secondo me.
2: Sì, che parla, ma lui parla tanto sempre. E quando siete in cinque, chi è che parla di più?
5: Parlo solo io, quindi parlo, c'è divieto assoluto di comunicazione.
2: Loro hanno il microfono chiuso loro. Ma non tu, Gio, quando hai iniziato? Quando hai iniziato a strimpellare, a fare un po'...
5: Personalmente?
2: Sì.
5: Ma io ho iniziato 8-9 anni con la Bontempi, non so se ti ricordi la Bontempi, e a fare già i primi pezzi.
2: Canzoncine.
5: Sì, sì, sì. Fu una cosa...
2: E dopo sei passato al basso, chitarra?
5: Sono passato al basso perché nessuno vuole suonare il basso, allora sono diventato bassista, che poi fortunatamente ho mantenuto come strumento.
2: Lo stai suonando ancora adesso, qualche volta. Così?
5: Assolutamente.
2: Come ti trovi? Riesci a suonare il basso anche a cantare volendo?
5: Sì.
2: Sì, non, non è complicato? Non
5: no,
2: è
5: no,
2: complicato.
5: Assolutamente.
2: Perché mi
5: tanto
2: è
5: faccio
2: dato
5: male
2: idea.
5: Entrambe le cose, quindi comunque si compensano.
4: Comunque noi sappiamo da qualcuno di grande che salutiamo, ciao Claudio, il Gallo, che comunque la batteria è, cioè si finisce di suonare, chi, il batterista deve smontare la batteria, per cui gli altri invece vanno
5: esatto.
4: Insomma, a divertirsi. E per cui lui ha scelto proprio il basso per quello. Suonava la batteria e ha detto no, basta, non
5: troppo
4: funziona.
2: Però dipende anche di chi è la batteria, perché a volte lui dice già tutto, quindi il batterista deve far niente, è quello che fa prima di tutti.
5: In quel caso lì
2: più presto lui sì, sì, no, ma anche in certe situazioni live, da volte.
5: Massimo quando
2: gruppi.
5: Sei solo cantante, porti il microfono.
2: Sai che da live c'è sempre, quando ci sono vari gruppi, chi è che porta la batteria? Lì c'è il gelo, no? Quando c'è che tutti dicono perché ognuno vuole suonare con la sua. Però gli scoccia portarla, gli scoccia che quindi c'è tutto questo intrigo, no? Sì, sì, beh, succede di tutto. Quando è stato l'ultimo concerto che avete fatto?
5: Ahimè, l'ultimo concerto è stato 2 anni fa.
3: Il Davidone?
5: Ah no, l'anno scorso, 1 anno fa, sì.
3: Il Davidone, c'è il nostro amico Alessio che fa un memorial tutti gli anni per questo amico che è venuto a mancare. Il Davidone Rock Memorial Festival, sarà anche quest'anno, a settembre. E se tutto va bene ci andiamo.
2: E sì, dove si svolge questo?
5: Anzi, siete invitati. È a Casalecchio.
2: A Casalecchio,
5: a Lido
2: dove?
5: Di Casalecchio, sul Lido.
2: Ah, bellissimo, sì, sì. Bellissimo. Quello era un localone negli anni 60-70.
5: È lì all'aperto, una
2: bello,
4: adesso
2: bello.
4: Hanno fatto un bel Lido, ho saputo. Ho degli amici a Casalecchio che si stimano un tot, come se fosse
5: male.
3: Cazzo, c'hai il Lido lì? Ho
4: detto,
3: dire,
4: ma tu, invece che andare a Riccione, vieni qua al Lido.
2: L'acqua è balneabile, si può fare.
5: Io non oserei così tanto.
3: Però la birra è buona. La birra è buona, quindi fatemelo un po' voi. Ognuno c'è chi preferisce.
5: È una bella occasione.
2: Quindi... Cari ascoltatori, adesso noi qui siamo alle battute finali. E cosa farete voi nel pre-vacanze? Cosa farete prossimamente? Scrivere altri brani?
5: Prossimamente ci siamo ripromessi di ritrovarci da soli, perché stanno emergendo, visto le varie situazioni globali, le energie si stanno ritrovando per venire fuori con altre pezzi.
4: Ci fatela una canzone che tra 1000 anni è nuova, sì, era d'oro. Esatto.
3: 1005.
2: Ci vuole la datazione al contrario, quella che dicono il carbonio 14, le boiate.
3: Cos'è questa cosa, questo CD qua? Cos'è questo tondo di plastica che abbiamo trovato alla faccia di questi due? Forse erano due che pulivano le strade. Senza togliere nessun niente, è quello che bisogna stare attenti in radio,
2: visto che hai detto cos'è questo giro, mi hai fatto venire, mi hai illuminato. Adesso io ti faccio una domanda.
3: Vai.
2: Chi è? Cos'è questa? Senti questa base, questo background.
3: Beh,
2: che gira.
4: Quanto è il montepremi? 2 milioni?
2: 3 milioni e 700 mila euro. 3 milioni e 700 mila euro. Se indovini chi è questo, di chi è questa base?
4: Però
2: non è che
4: possiamo
2: stare tutta la notte.
5: Sono i Toto.
2: Adesso sei in monte perché sono 37 puntate e ci sono 100.000 euro ogni puntata. Quindi l'anno prossimo cosa facciamo, Bruno? Lo azzeriamo il montepremio o ripartiamo?
4: Ma no, ce lo spartiamo io e te, poi dopo iniziamo da zero. Facciamo un superenalotto.
3: Questo non è uno famoso, ma è uno bravo.
2: Ma sai cosa c'è? Teniamoci i soldi, poi andiamo a culo. Investiamo i 3 milioni e 700.000 euro.
4: Perché cioè, ma li tieni tu? Dove, chi è che ce l'ha in cassa? Perché è importante.
3: Adesso me lo dovete dire.
2: Il notaio.
4: No,
2: il notaio.
4: Non possiamo dirlo, sennò come.
2: Potrebbe essere però un premio fedeltà per gli ascoltatori. Però gli ascoltatori dobbiamo dargli un premio minore, perché sennò le fazze.
4: Diamo 15 euro e una serata con Giamma.
2: Te lo diciamo dopo, Giamma.
3: Giamma Gio, lo viene anche lui.
2: Giamma Gio.
4: No, solo tu. Perché
3: no, solo.
4: Te due,
3: solo
4: no.
3: Tu
5: sono fatti vostri.
2: No, Giamma, te lo dico dopo, microfoni spenti. Però non è che dopo tu fai l'ascoltatore da casa che telefona per vincere il Montepremi. Pronto?
3: Assolutamente.
2: Sono quello che non so chi è questo. No, no, che dopo. Te, secondo me puoi fare tante voci. Però noi ti riconosciamo.
4: Oppure dai. Se lo appunta la prossima volta che torna.
3: Sicuramente ha preso da Malmsteen, te lo dico, perché lo stile è quello. Però
2: a
3: non
2: memoria.
3: Fa tutte quelle note.
2: No, non è Malmsteen, non è Malmsteen. Gio, lui ha buona memoria. Gianmaria è uno che ha buona memoria, non si ricorda niente. Quindi dici che se tornate tipo fra un anno, lui si è già azzerato completamente. Questo background di Montepremi sale, sale, perché tanto non lo indovinerà mai nessuno questo qui, a meno che non avremo ospite.
3: Non sarà proprio mica quello che ha fatto l'attore nel film di Verdone.
2: Però, attenzione, attenzione, potrebbe succedere che magari con i potenti mezzi di
4: emissioni, però è indovinabile, potremmo, anche con Shazam
2: potremmo avere ospite proprio quello che l'ha fatto, quindi, perché è uno che non è che bazzica proprio, bazzica in tutto il mondo.
4: Non lo so se potremmo averlo.
2: Secondo me l'abbiamo aiutato, è stato basta, non dico più niente perché sennò indovinate.
3: Allora forse quel ragazzo che suona con la PFM adesso.
2: Ragazzi, salutate tutti, salutate a casa, salutate chi volete,
5: Marco,
2: i vostri
5: MRC,
2: i vostri componenti,
5: voce,
2: i vostri amici
5: radio. All'Eretico è stato un piacere, prossimamente su queste frequenze.
2: Piacere anche per noi.
4: Grazie a voi, vedi, pensa che noi delle volte abbiamo il problema che in radio, no? Delle volte vengono degli ospiti che non è che sono proprio
2: un po' salami,
4: diciamo, loquaci, no. Invece
5: è proprio così.
4: Poi succede il contrario, anche,
3: mi nutre la radio, mi nutre.
2: Lui starebbe qua secondo me fino a ore.
3: Voglio
2: bene, carissimi ascoltatori, io non so cosa fare, vi abbraccerei tutti, vi bacerei tutti uno per uno, ma non voglio farlo. Noi adesso prendiamo una pausa.
4: Poi oltretutto nessuno lo desidererebbe.
2: Noi adesso prendiamo una lunga pausa, un po' come le vacanze estive dei bimbi delle scuole.
4: Sì, quando torniamo? Quando torniamo? Perché
2: torniamo fine settembre, direi.
4: Fine settembre.
2: Torneremo con una nuova serie di emersioni.
4: C'è la carriera, ci sono tante cose che seguiamo.
2: Tantissime grandi novità. Il prossimo anno emersioni esploderà nel massimo.
4: Però la nostra macchina a random per tutti i programmi in replica durante l'estate sceglierà non il meglio di, perché sai, sono tutte buone, tutte belle, ma l'algoritmo sceglierà una puntata, e per cui al martedì alla stessa ora potete trovarci qua, ma non saremo noi, cioè saremo registrati e
2: sarebbe poi l'algoritmo eretico, funziona, si chiama così il programma,
4: algoretico.
2: Quindi cari ascoltatori, ci rivediamo fra un po' di mesi e ci saranno sorprese, ascoltate comunque sempre il martedì da Mauro Leretico e Bruno Lavoce.
4: Aspetta, no scusa, mi è venuto in mente una cosa, domani va in onda la prima puntata di MRC Crime, condotto da me e Andy Persico, per cui insomma
2: ci sono sempre novità qua,
4: dalle
2: 20:30
4: alle 22 parleremo del crime, il sottotitolo è Oltre ogni ragionevole dubbio,
2: questa
4: per
2: radio
4: cui stiamo con Garlasco e siamo accoppiati con gente
2: interessante.
4: Abbiamo degli ospiti anche, per cui non perdetevela.
2: Interessante.
4: Scusa se ti ho rovinato la chiusura, prego.
2: Vi salutiamo con l'ultimo brano dei Giamma Gio in uscita, Nuvola, ciao, buone ferie.
5: Ciao a tutti.
3: Non è nuvola, bro.
6: Sorvolare le strade.
3: Eccola.
6: Senza lì.
2: Ciao.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Da MRC Radio, Max Bellè presenta Vintage Club, la musica e le canzoni che vorreste ascoltare, ma non avete mai osato chiedere. Seguiteci il martedì alle 22 sulle ali di MRC Radio.
5: Max Bellè presenta Vintage Club.

Dimentico sempre all'inizio di ringraziare chi curerà e guiderà la parte tecnica, cioè Brian Bellè. Ci tiene, è un ragazzo giovane che ci tiene. Allora, caro Brian, cosa hai approntato per questa puntata? Ah, faremo un salto nel 1979, dice lui. Con cosa cominciamo? Stupisci.

Blue Night For My Loves, che dura 14 minuti, bellissimo, meraviglioso, ma 14 minuti di brano, grazie Brian. Sì, vabbè. Si fa gli applausi, ma va. Allora, continuando, yeah, Wind of Change. Alec Costantinos, è amico, sì, un amico mio egiziano, Costantinos della Plaza de Toros. Senti il sound, babbo.

Così. Pensate, questo è più lungo di Blue Night, quello che ti scrivevo prima. Ah, e no, 21 minuti, bellissimo, perché Costantinos è bravo, l'orchestra, tutto quanto cantato, suonato dal vivo, però erano le abitudini. Posso dire una cosa? Quelle belle degli anni 70-80 suonare. Ancora? No, ma questa no. No, per favore, questa assolutamente no.

è il titolo del brano, l'anno ormai lo sapete benissimo, in questa puntata del Vintage Club siamo andati a ripescare 1979, che credo che sia quello che pullula di più per quanto riguarda le grandi e belle musiche che ci hanno accompagnato anche tutt'oggi, anche perché poi non so, io sono così che parto da speaker degli anni 80 e poi lui bilancia questo e mi devo ammosciare.

Vintage Club. No, ero confuso, mi fai confondere con questi brani meravigliosi. Stavo leggendo una cosa sempre degli anni 70 per quanto riguarda la musica. Ma noi continuiamo. Sono lasciato un po' andare. Angela Bofield, Cold in the World, Unworn è il titolo di questo brano.

grande e bella musica che noi riusciamo a realizzare, a prendere da dove? Naturalmente soltanto esclusivamente dai nostri vinili che abbiamo in sede. In sede, cioè nel senso qua, dove? In studio, che poi è casa mia. Però abbiamo una stanza apposita dove noi registriamo, dove abbiamo tutti i nostri, tutte le nostre belle cose per fare musica. Io naturalmente il ragazzaccio dalla parte opposta del vetro. Un'altra Angela? Vai con le Angele oggi? Vabbè, vabbè.

Lo so. Beh, come ho detto all'inizio, che il 1979 è stato un trampolino, no? Un trampolino per tante cose che poi sono avvenute dopo. Dici, per forza, nell'80 che ha fatto cose dopo. No, ma nel senso musicalmente. Ragazzi, nel 79 c'è tantissima di quelle cose che ci siamo portati dietro e poi le abbiamo addirittura anche rifatte, strarifatte. E voglio, senza nessun problema. E però c'erano anche tanti personaggi che poi sono spariti negli anni dopo e che naturalmente si è persa traccia. E una è Angela Dean, che ci siamo no. Sei cattivo, però non riesco a finire una frase, un concetto di base per far capire che siamo un po' intelligenti.

chi non conosce, sì, vabbè, chi lo conoscesse Ashford Simpson, li cacciavo, chiaramente, che non, può stare, non possono stare all'ascolto del Vintage Club. Ashford Simpson sono quelli. Salad, Salin is a rock. La conoscete, li conoscete, hanno fatto delle cose meravigliose che a noi ci hanno sempre piaciuto. Ci hanno sempre piaciuto. Non si dice, ho detto una minchiata, guarda. No, vabbè, sono stato ridicolo. Sì, sì, sì, sì, sì. È un gaelico mischiato con. In un vecchio dialetto del Congo centrale. Vabbè. Asphalt, Asphalt Jungle, Asphalt Jungle, Asphalt Jungle. Questo è il sound che capisce. Senti, senti la diversità del suono. Perché loro lavoravano in un'altra maniera. Frankie Time, Asphalt Jungle. Senti la cacofonia. Freaking time.

Exlad estrai le atmosfere da queste. No, è il prossimo brano. Lo so, Atmosphere Extrade è il prossimo brano. E questo sono Ashfald.

Là. Ragazzi, come avevo detto all'inizio, il 1979 ha portato tanto, forse troppo. Mi ho fatto conoscere in questa puntata del Vintage Club quelli 4, 5, 6 sonorità diverse per quanto concerne suonare la batteria. Avete fatto caso? Vi ho dato. No, ci avete proprio fatto caso. Ma che lavoro a fare io, queste cose? X-Trade, estratto di mele, dice l'altro, ma che mamma, ma che...

percussioni un po' camuffate, un po', come posso dire, messe sotto a un vaso, no? Puff, puff, puff, quel genere lì, no? E chi usava tante altre cose? Erano anni di esperimenti, erano anni merveilleux che io puntualmente ho vissuto. Lo so. È per la mia anzianità mi porta a darvi a voi indifferenti, a voi che non ci volete bene. Lasciateci almeno sognare. No, questo era il lato zero. Abbiamo terminato. Abbiamo terminato un altro vintage, però prima voglio questo, perché se no non vado via. Allora faccio una cosa. Vi saluto ora. Vi bacio e vi abbraccio. Finiamo con un brano meraviglioso, San Salvador, Azoto, sempre attualmente 1979. Max Belle vi saluta, ringrazio chi ha curato la parte tecnica, Brian Belle, e naturalmente tutti quanti voi che avete la voglia di ascoltare un qualcosa che non ascoltate mai.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti guardo.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.